0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto, sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 7 Serra Valle Genova rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto, sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi ricordiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento dunque non registriamo disagi alla circolazione, ma vi ricordiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo per chi viaggia verso Padova. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina sia il tratto tra Orte e Orvieto sia il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano, in entrambi i casi per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 9 Lanate Chiasso fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di manutenzione sulla 9 Lanate Chiasso fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia verso Lainate. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resterà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Non abbiamo per ora altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, al momento unica eccezione la A27 Venezia Belluno, dove ci sono code allo svincolo di Belluno per rimettersi sulla strada statale Alemagna. Vi segnalo poi che sulla A14 Adriatica è chiuso l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona per lavori. La riapertura è prevista per la mattina del 27 di novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, proprio da Bologna a Casalecchio. Altra chiusura per lavori interessa la Lombardia sulla A8 Milano

Varese, chiusa all'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa si può entrare a Legnano fino alla riapertura che è prevista per questa sera alle 20. Vi ricordo poi

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione al momento riguarda la A26 dei trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova ci sono code per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Vi segnalo poi che sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona per lavori. La riapertura è prevista per la mattina del 27 di novembre. In alternativa si può entrare dal raccordo di Casalecchio, proprio da Bologna Casalecchio. Altra chiusura per lavori interessa la Lombardia. Sulla A8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano. In alternativa qui si può entrare a Legnano fino alla riapertura prevista per questa sera alle 20. Vi ricordo poi che gli spostamenti di oggi sono agevolati dalla limitazione al traffico dei mezzi pesanti fino alle 22. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: via radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, non ci sono segnalazioni al momento. Mi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Sempre per lavori sulla 7 Milano-Genova sarà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione di Milano fino al 15 di novembre. Vediamo ora le chiusure notturne invece. Sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Milano chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina. Riscendendo in A1, il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Napoli chiuderà dalle 23 alle 5 di domani. E sulla 7 Milano-Genova chiuderà invece il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano da mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. E poi sulla 9 Lainate con Mochiasso, la chiusura riguarderà il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate dalle 22 alle 5. I percorsi alternativi al nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare nel complesso sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna ci sono 2 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Andando invece sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 km di coda per lavori. Siamo adesso sulla 9 Lenate come Chiasso, perché tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera la coda è per attraversamento doganale, poi sulla 23 Palmanova Tarvisio all'altezza della barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio riscontriamo una coda alla barriera. Vi informo poi che per lavori sulla 14 l'entrata di Bologna Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre. Percorsi alternativi al nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento soprattutto sulla A14 Bologna-Taranto da cui partiamo. Infatti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento tra 4 auto. Andando invece sulla 1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabina e Orte verso Milano sono 1 km di coda per un incidente invece tra un'auto e una moto. Spostandoci ora sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Siamo ora in Lombardia, infatti sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. Spostandoci sulla 4 Milano Brescia, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso, e sulla 23 Palmanova Tarvisio in corrispondenza della barriera di Ugovizza

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, soprattutto sulla 14 Bologna-Taranto. Infatti tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna abbiamo 7 km di coda per un incidente da poco risolto, quindi tutte le corsie sono ora percorribili. E sempre in A14 tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per lavori. Analoga situazione anche spostandoci sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, ma qui i chilometri di coda sono ben 3. Andando in Lombardia sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale, mentre sulla 4 Milano Brescia siamo tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino abbiamo una coda per un incidente tra due auto. Chiudiamo con la A23 Manova Tarvisio, perché in corrispondenza della barriera di Ugovizza verso Tarvisio c'è la coda in barriera. È tutto, buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta, in particolare sulla A14 Bologna-Taranto. Infatti siamo tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, dove riscontriamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. E poi anche ancora in A14 tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Bologna c'è invece 1 chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tervisio, perché tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tervisio sono 6 chilometri di coda per coda alla barriera. Andando invece in Lombardia sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale. Sulla A4 Milano-Brescia invece tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia ci sono code per traffico intenso, e nel senso opposto, quindi verso Torino, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa abbiamo invece 1 chilometro di coda per un incidente tra 2 auto. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Una giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente scorrevole sulla rete, ecco le eccezioni al momento. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Ponte Beugovizza verso Tarvisio, sono 6 km di coda per traffico congestionato. Spostandoci invece sulla 7 Milano-Genova, cambiando versante, tra Genova, Bolzaneto e Busalda verso Milano, ci sono 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Siamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso, e andando poi in Lombardia sulla 9 Lenate-Como-Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. Sulla 4 Milano-Brescia invece flussi intensi tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 l'entrata di Bologna a Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 di novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole nel complesso sulla rete, queste le eccezioni. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebbe e Ugovizia verso Tarvisio, sono 6 km di coda alla barriera. Andando invece sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzanetto e Busalla verso Milano, sono 2 i km di coda, ma per lavori di ammodernamento. Ci spostiamo in Lombardia, sulla 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale, mentre sulla 4 Milano-Brescia sono flussi intensi, quelli tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova essere chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al 15 novembre, mentre stanotte ancora per lavori sulla 1 chiuderà il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Napoli dalle 23 alle 5. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Un pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione complessivamente scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 26 dei trafori, dove tra Masone, il bivio con la 10 Genova, 20 miglia verso Genova, c'è un chilometro di coda per un incidente tra due auto. E andando invece sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda, ma per lavori di ammodernamento. Spostiamoci ora sulla 23 Palmanova-Tarvisio, perché tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio ci sono 6 km di coda alla barriera in corrispondenza del traforo del Monte Bianco da Piazza d'Italiano verso la Francia. I tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto, l'entrata di Bologna-Borgo Panigale è chiusa in direzione di Ancona fino al prossimo 27 novembre, e sempre per lavori, ancora in A7, l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano, ma fino al 15 novembre. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sara. Si viaggia regolarmente sulla rete. Per agevolare i rientri dal weekend i camion non circoleranno fino alle 22. Unica eccezione il traffico ai valichi di confine, in particolare a nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio. Rileviamo 6 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio. E nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Ricordo che per lavori sulla 7 Serravalle-Genova, Serravalle-Scrivia, resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. E ancora per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnalo la chiusura Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile è Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine ricordo sulla 8 Milano-Varese la chiusura a Castellanza in entrata verso Milano per lavori che termineranno questa sera alle 20. Comunque è possibile entrare a Legnano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora ci collegheremo di nuovo per altri aggiornamenti. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La viabilità è regolare sulla rete. Per agevolare i rientri dal weekend, i camion non circoleranno fino alle 22. Fa eccezione il traffico ai valichi di confine, in particolare a nord-est sulla 23 Udine e Tarvisio. Rileviamo 5 km di coda a Ogovizza in direzione del Tarvisio. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Inoltre sulla 7 Serravalle Genova rileviamo 1 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavori in galleria in direzione di Milano. E ricordo che per lavori sulla 7 a Serravalle Scrivia resta chiuso lo svincolo di entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo di entrare a Tortona. Infine ricordo sulla 8 Milano Varese la chiusura a Castellanza in entrata verso Milano per lavori che termineranno questa sera alle 20. Comunque in alternativa è possibile entrare a Legnano. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altri aggiornamenti.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le notizie principali. Per l'avvenuto recupero di materiali dispersi sulla strada restano 5 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. E segnaliamo anche 1 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione di Pescara. Inoltre per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova 1 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per gli spostamenti a valichi di confine sulla 23 Udine-Tarvisio 2 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera e anche code in uscita a Como Grandate. Nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Per lavori in galleria sulla 14 Bologna-Taranto segnalo la chiusura Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. L'autostrada per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra mezz'ora altri aggiornamenti, a più tardi.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è in aumento e per agevolare i rientri dal weekend i camion non viaggeranno fino alle 22. In particolare sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. E ancora in questa direzione, sulla 1 Milano-Napoli, ci sono code a tratti tra il bivio della 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola. In Liguria per lavori in galleria sulla 7 Serravalle-Genova rileviamo 2 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per gli spostamenti a valichi di confine sulla 9 Lenate-Chiasso si sono formate code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Nel versante italiano del traforo del Monte Bianco stimiamo 15 minuti di attesa verso la Francia. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo la chiusura Bologna-Borgo Panigale in entrata verso Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile in alternativa è Bologna-Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altre notizie.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia, da Delia, la sala per agevolare i rientri dal weekend. I camion non viaggeranno fino alle 22, in particolare per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova. Rileviamo 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia a causa di un incidente, segnaliamo la chiusura dell'uscita Seriate per chi proviene da Milano, con conseguenti code a partire da Bergamo. In alternativa consigliamo quindi di uscire a Bergamo. E ancora sulla 4 code tra Milano Est e Viale Certosa per traffico verso Torino, e la viabilità è congestionata con un chilometro di coda tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. Ancora in questa direzione, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola. E le code a tratti interessano anche la 14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Infine, per gli spostamenti a valichi di confine, sulla 9 il Nete Chiasso, si sono formate code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, nel versante italiano del traforo del Monte Bianco, 15 minuti di attesa verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. La circolazione è in aumento per i rientri dal weekend. Vediamo le principali notizie. Per lavori in galleria sulla 7 Serravalle Genova, 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per traffico verso Torino, e la viabilità è congestionata con un chilometro di coda tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. E ancora

In questa direzione, sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola e code per incidente risolto tra il bivio della 58 Temme e la tangenziale ovest di Milano, e sempre sulla 1 code per traffico tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna e proseguendo in direzione della 1 Milano-Napoli anche tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. Infine sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. D'Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Daglia La Sala. Il traffico sta aumentando, in particolare segnaliamo lavori sulla 7 Serravalle Genova che causano 3 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Inoltre sulla 12 Genova Sestri Levante rileviamo code per traffico tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Sulla 14 Bologna Taranto in direzione di Bologna 2 km per incidente tra Cesena Nord e Forlì e code a tratti per flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro. Sulla 4 Milano Brescia code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per la circolazione sostenuta verso Torino e la viabilità è congestionata con 1 km di coda tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. Ancora in questa direzione sulla 1 Milano-Napoli code per incidente tra Parma e il bivio della 15 Parma La Spezia e per traffico tra il bivio della 58 Tem e la tangenziale ovest di Milano. E sempre sulla 1 ancora per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi per altre notizie.

0: RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia. La sala, il traffico è in aumento, in particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda per incidente tra Parma e il bivio della 15 Parma-La Spezia verso Milano, e sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna 4 km per incidente tra Cesena Nord e Forlì. Per i percorsi alternativi

alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Sulla 14 Adriatica è sempre verso Bologna anche code a tratti per flussi intensi tra Faenza e Castel San Pietro. Inoltre 1 chilometro per incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Lavori sulla 7 Serravalle Genova causano 3 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Inoltre sulla 12 Genova Sesti Levante rileviamo code per traffico tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per flussi intensi verso Torino e la viabilità è congestionata con 1 chilometro di coda tra il raccordo della tangenziale est e Milano Est verso Milano. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.

0: Buon pomeriggio, buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Alta.
1: Buonasera da Luca Viscardi e da Matteo De Santis per l'appuntamento atteso delle 18, quello cioè tra Juventus e Atalanta, con l'Atalanta in trasferta, insomma, che cerca un'identità praticamente, no?
0: Quinta giornata del campionato di calcio di Serie A con Luca Viscardi che torna in Radio Cronaca con noi per raccontarvi le partite del campionato dell'Atalanta anche in questa Serie A. 26-27 a Torino contro la Juventus, non è mai una partita normale, ma è sempre un big match al di là della classifica delle due squadre. Ma io direi che possiamo andare subito, cosa dici, con le formazioni della partita?
1: Assolutamente.
0: Inizierei dall'Atalanta che schiera mentre le squadre sono scese sul terreno di gioco in questo istante. Carnesecchi tra i pali, linea difensiva con Bellanova a destra, Bernasconi a sinistra, in mezzo Christensen e Scalvini. I tre centrocampisti sono Kessié, vertice basso, con Samardzic e Capitan Ederson. In avanti il tridente è composto da Rowe, De Ketelaere esterni, e il centravanti scelto stavolta è Krstovic. In panchina ci sono i due portieri, Sportiello e Pompei, poi Pasalic, Scamacca, Raspadori, Kolasinac, Zaleski, Gaetano, Zappacosta, Elmas, Obrić e anche l'under 23 Mirra.
1: E invece per quanto riguarda la Juventus in porta Vicario, abbiamo sentito tra l'altro anche dell'incidente grave al secondo
0: Gravara.
1: Portiere Agrabara, che ha avuto insomma la rottura del crociato. E mentre per quanto riguarda la zona difensiva, Selic, Lukomi, Bremer e Kalulu, Douglas, Luiz e McKennie a centrocampo, e poi trequartisti per Alai Begovic, che poteva essere insomma un giocatore dell'Atalanta, lo sappiamo, l'abbiamo già detto più volte, Gonzalez e Conceição. Davanti invece Colomani con la sua maglia numero 9. Zufferli è l'arbitro di oggi, con Tegoni e Colarossi invece come assistenti. Marcenaro da Genova è il quarto uomo, al VAR Valerio Marini e Antonio Giua. Poi abbiamo visto, insomma, ieri forse per la prima volta abbiamo visto intervenire il VAR dopo settimane di niente.
0: Alla 32esima partita credo sia arrivato il primo rigore deciso dal VAR. Per quel che riguarda le assenze nell'Atalanta questa settimana, ieri alla rifinitura l'elenco degli infortunati, che già comprendeva Ian e Sulemana, si è aggiunto anche Cossonou, che ha avuto un problema muscolare. Questa è l'ultima partita, tra l'altro, prima della novità della maxi sosta di campionato. Ci vorranno 20 giorni prima di rivedere la Serie A. Adesso c'è la sosta per gli impegni delle nazionali, Nations League non soltanto, e poi si ripartirà il 12 di ottobre con Atalanta Venezia. Ma prima dell'inizio di questa partita c'è un minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola.
1: Sì, è vero, insomma, lo sappiamo, esegue domani nel pomeriggio a Milano, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83, quasi 84 anni, insomma, grande simbolo del calcio italiano e grande simbolo ovviamente per la storia dell'Inter.
0: Che poi è stato anche un ottimo commentatore.
1: È vero.
0: Un commentatore televisivo, ma ricordo insomma più volte per la nazionale italiana, insomma Sandro Mazzola è stato uno dei grandi del calcio italiano, che purtroppo ci ha lasciato anzitempo e viene ricordato con un applauso anche al Juventus Stadium, mentre è tutto pronto adesso per il calcio d'inizio, che sarà battuto dall'Atalanta, mentre la Juventus si abbraccia in mezzo al campo pronta a partire. Juventus che arriva dalla scottante sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo per 3-2 con gol di Azic all'ultimo minuto, ma anche dalla roboante vittoria per 5-0 contro gli olandesi del NEC in Europa League giovedì. Magari speriamo che possa accusare anche un po' di stanchezza magari nel finale di partita, proprio per gli impegni di Coppa.
1: Sì, bisogna dire che gli olandesi correvano molto, ma insomma la qualità del gioco non era proprio
0: eccelsa. La Gazzetta dello Sport ha detto che avrebbe fatto fatica a salvarsi in Serie A, ha detto questo giudizio.
1: In effetti, insomma, non è granché, però insomma la Juve ha giocato una buona partita. Vedremo adesso come risponderà l'Atalanta, che arriva da due sconfitte consecutive, quella che ha fatto malissimo a Roma e insomma quella invece di settimana scorsa, un po' più difficile da spiegare, quella con il Cagliari.
0: Tutto pronto per il calcio d'inizio, lo batterà l'Atalanta. C'è stata una falsa partenza, Krstovic era già partito nella metà campo avversaria e adesso si parte, fa un po' ma no, bisogna ripartire un'altra volta perché Rowe e Kurstovic erano partiti prima del fischio dell'arbitro.
1: Cioè, io ho questo schema sul calcio d'inizio
0: che sarà palla all'indietro, sì, lancio del centrale a cercare qualcuno che correndo sia già nella metà campo avversario, sia già a ridosso dell'area di rigore avversaria. Scommettiamo, infatti si parte, il retropassaggio di Ederson per Scalvini che va subito sulla fascia destra, anzi credo che abbiano rinunciato a questa formula iperoffensiva, si va subito da Samardžić sulla fascia laterale, prova a saltare l'uomo Samardžić a arrivare sul fondo, c'è un contatto ma non c'è fallo, dice l'arbitro, palla che scivola oltre il fondo.

0: Campo e dunque sarà rinvio per il portiere vicario.
1: Sì, dobbiamo un po' abituarci a questo fatto che il calcio sta andando un po' più verso la lotta greco-romana, quindi che in effetti molti contatti che venivano sanzionati in passato ora vengono considerati accettabili. Questo se lo devono ricordare anche i giocatori.
0: Devo dire che comunque in buona parte l'arbitro ci prende, tanto è vero che ho visto alcuni giocatori rotolare e poi rialzarsi alla velocità della luce.
1: Sì.
0: E senza, tra l'altro, adesso poi l'intervento medico prevede anche un minuto di recupero, quindi anche certi falli, poi ci sono giocatori che si rialzano senza fare grosse sceneggiate. Intanto il gioco è ripreso con Kalulu in possesso di palla per la Juventus, che prova ad impostare il pallone poi giocato adesso all'indietro. È una Juventus orfana di giocatori importanti come Ildiz, Locatelli, come abbiamo detto, quindi con tante assenze subito. Sì, intanto c'è un lancio in avanti per Colomani che va a puntare Christensen.
1: Christensen lo supera, entra in area, il tiro e la parata subito. Carnesecchi,
0: un minuto e 18 secondi, prima parata di Carnesecchi.
1: Sì, fortunatamente ci sono i guantoni. Devo dire che Christensen è stato saltato
0: con troppa facilità,
1: come un birillino. Speriamo che insomma non sia un segnale.
0: No, credo che sia un modo di Colomani per ringraziare il proprio allenatore di aver scelto lui e non Voltemade per quel che riguarda l'attacco bianconero. Ma insomma si è tante critiche su Colomani, difesa spadata da Spalletti. Intanto subito l'Atalanta a replicare con questo pallone, con il cross in area di rigore, il colpo di testa ad allontanare, poi il tentativo di rimettere dentro il pallone da parte di Kessi, di testa Rowe, di nuovo dalle parti di Kessi.
1: Ecco che sì, che cerca di recuperare il pallone proprio nella battaglia con Colomani, rinviene su di lui Bernasconi, sì, con un tocco provvidenziale, ma la palla è già di nuovo dalla parte opposta della Juventus, dove vedo una posizione di Nico Gonzalez che va a prendere praticamente la palla davanti alla difesa. Adesso ancora un intervento credo di Bernasconi, se non
0: sì, adesso
1: male.
0: Devo capire bene esattamente qual è l'assetto tattico della Juventus, perché a seconda della posizione di McKennie è quello che un po' decide il modulo tattico che viene utilizzato dalla squadra bianconera. Ora con il portiere vicario ad impostare l'azione fuori dalla propria area di rigore, con il pallone che viene cambiato con Bremer e con Lukumi che sono lì davanti a lui, poi di nuovo la costruzione di vicario. Non c'è pressing e quindi ha tutto il tempo di poter organizzare il rinvio.
1: È vero, sì, in realtà sceglie poi il passaggio vicinissimo a lui per Douglas Luiz e lì riparte la Juventus. Adesso c'è modo di correre sulla fascia sinistra
0: con questo inserimento credo di Alaibegovic, che poi prova il cross, c'è una ribattuta, ancora la Juventus al limite dell'area di rigore, palla larga per Kalulu, accanto a sé Nico Gonzalez che chiama il pallone, lo riceve, prova ad andare a puntare Nico, il serie di finte su Bernasconi sulla linea dell'area di rigore, poi il retropassaggio al limite dove prova a prendere la mira a Lukumi, finta al tiro, poi appoggia di nuovo per Alaibegovic, serie di finte, chiuso, si chiude tutta l'Atalanta, la Juventus spinge però.
1: Sì, è vero, sono praticamente tutti i giocatori della Juventus nella nostra metà campo. Adesso la palla che viene mossa con un bel movimento per Conceição. Conceição verso il fondo, ha davanti a sé Bernasconi, cerca la palla per
0: Nico Gonzalez
1: e la palla finisce sul fondo, in calcio d'angolo.
0: Sì, c'è stata la chiusura sul cross dal fondo di Nico Gonzalez, la chiusura di Scalvini davanti a Carnesecchi, ci mette il piedone, la mette in calcio d'angolo, soffre l'Atalanta in questo avvio di partita, 4 minuti. Primo corner che sarà tutto da Douglas Luiz, mentre credo che la parata di Carnesecchi di prima sia stata annullata, nel senso che la posizione di Colomani inizialmente fosse irregolare, sì, esatto, prima di saltare Christensen. Ora il corner che sarà battuto in questo istante da Douglas Luiz.
1: Chiama lo schema, il cross verso il centro dell'area, interviene per sporcare il pallone Scalvini, poi ancora Christensen, poi c'è un tiro veramente sbilenco di Alaibegovic che finisce in tribuna e quindi nulla di fatto, palla sul fondo e Carnesecchi che è pronto al rinvio.
0: Bella sfida questa tra numeri 17 delle due squadre, De Ketelaere nell'Atalanta, Alaibegovic nella Juventus, telenovela dell'estate nero-azzurra, poi alla fine sembrava arrivare a Bergamo da un momento all'altro, ma ha scelto la Juventus. Ora però rischiamo di perdere palla, un po' lento in questo caso a muovere il pallone Krstovic, ma rimane in possesso di palla la squadra di Sarri con Kessi che allarga per Bellanova.
1: Ed ecco Bellanova che muove il pallone vicino a sé, non c'è spazio, però allora si torna indietro. Attenzione a questo passaggio orizzontale pericolosissimo. Infatti deve uscire un po' alla bene meglio Scalvini. Perdiamo il pallone che è di nuovo della Juventus per Conceição, però interviene Berlusconi, poi la palla per Rowe che la difende e ha il modo di far ripartire ancora Berlusconi.
0: Il lancio in avanti per Krstovic che viene spinto irregolarmente alle spalle, calcio di punizione per l'Atalanta con Bremer che si mette sul pallone, però l'ha battuto immediatamente, vabbè, mette il piede, l'arbitro dice che deve rifare, solitamente era cartellino giallo, sì. Quando uno metteva giù il pallone e calciava, però ora Ederson che va a impostare sulla linea della metà campo, 6 minuti di gioco con l'Atalanta che manovra con Berlusconi.
1: Berlusconi allora che si muove verso Kessié, il tocco per pallone ancora per Scalvini, Scalvini si muove dalla parte opposta, mette in movimento Bellanova, Bellanova vicino a sé a Samardžić, preferisce tornare indietro, però è palla per Christensen che la muove vicino alla linea di metà campo per Scalvini, Scalvini chiama a salire Berlusconi che però si accentra e torna nuova indietro verso Scalvini.
0: Allora Scalvini che va a destra da Bellanova, Bellanova che spinge sulla fascia, arriva nella tre quarti avversaria, poi prova l'azione personale, appoggia, tocco corto per Samardžić che adesso danza sul pallone, Samardžić cambia gioco in direzione di Berlusconi, a piccoli passi l'Atalanta prova a guadagnare qualche metro, Scalvini nel traffico per il bel movimento di Kessié per Samardžić.
1: Samardžić per De Ketelaere, De Ketelaere che si infila, entra in area, cerca di affrontare il suo avversario, cerca il tiro, viene rimpallato e allora ancora l'Atalanta che riparte con Christensen che recupera il pallone, chiama il passaggio per un attimo Bellanova, ma preferisce la sicurezza di tornare verso Scalvini, Scalvini che sì, è tornato nella nostra metà campo.
0: Rinuncia, la gioca bene, era per dire che aveva fatto bene a non dare il retropassaggio credo a Carnesecchi, poi però decide un lancio lunghissimo per Rowe, non trova però giusta la giusto equilibrio nel lancio e il pallone finisce direttamente in fallo laterale, rimessa a Juve con McKennie.
1: Ecco McKennie dunque con la palla tra le mani, lancio lunghissimo che viene però sporcato di testa da un giocatore dell'Atalanta, Colomani cerca di ripartire ma viene fermato ancora benissimo da Scalvini, poi la palla di Kessié per Rowe, scivola via il pallone un'altra volta, l'idea
0: però era rimbalzato male mi sembra, sì. Nel senso che ha avuto la sensazione che rimanesse lì invece sì esatto, è schizzato via. Il lancio sembrava onestamente alla portata dello scatto di Rowe, poi si è un po' allungato il pallone e
1: però la replica praticamente è il giorno della marmotta perché McKennie nella stessa posizione
0: esatto.
1: Di nuovo palla recuperata con la testa, intanto colpo di tacco, forse un fallo su Rowe che l'arbitro però non vede, c'è un po' di vigore atletico
0: un po' di tonnara e poi la chiusura di Bellanova su Selik, sul giocatore turco ex Roma che quest'estate ha scelto di andare nella Torino bianconera. Allora palla recuperata all'Atalanta grazie alla chiusura difensiva di Bellanova con Christensen per Carnesecchi.
1: E allora ecco la palla ancora per il portiere dell'Atalanta al centro dell'area, questa sera in versione Aragosta però fluo, che lancia lungo in direzione di Krstovic che si sta facendo crescere i capelli tra l'altro,
0: sì.
1: Nota tecnica importante.
0: Ma assolutamente sì, intanto c'è un passaggio in profondità per Colomani, decisamente troppo lungo, l'uscita senza problemi di Carnesecchi in anticipo sull'attaccante francese, dunque adesso Atalanta che va a reimpostare con lo scambio tra lo stesso portiere e Scalvini, poi con calma dare un'occhiata al piazzamento dei compagni, l'appoggio per Kessié che viene incontro, scarica per Christensen che può guadagnare metri.
1: È vero, Christensen che si avvicina alla linea di metà campo viene attaccato da un avversario, la palla per De Ketelaere che allunga per Bellanova, la corsa di Bellanova, il cross verso il centro, il controllo di Krstovic, il tiro sbilenco di Samardžić.
0: È arrivato sulla seconda palla anche questa volta, poi ha tentato la conclusione di controbalzo con il destro che tra l'altro non è il suo piede, è venuta a fare una cosa brutta brutta,
1: sì.
0: Con la palla che si è impennata ed è terminata tra le braccia del portiere, però insomma è stata una bella azione Atalanta, sì. È impostata da Kessié che col fisico si è fatto valere in costruzione dell'azione, non si è fatto anticipare, da lì tutto di prima.
1: Sì, e poi signore e signori abbiamo visto per una volta Bellanova saltare l'uomo, che non è proprio cosa che abbiamo visto
0: però,
1: molto spesso di recente, però bella azione dell'Atalanta davvero in questo
0: Bellanova,
1: momento.
0: Bella azione,
1: sì,
0: credo
1: sì,
0: che sia
1: sì.
0: Un po' un tutt'uno,
1: sì.
0: Ora il tentativo da parte di Kalulu per il lancio di Douglas Luiz per Chico con Conceição, che va a puntare Bernasconi. Le finte di Conceição, va sul fondo, lo chiude Bernasconi in calcio d'angolo.
1: Allora, calcio d'angolo per la Juventus, già battuti diversi in...
0: Però, no, c'era posizione di fuorigioco.
1: Irregolare,
0: anche
1: irregolare
0: in questo caso
1: posizione.
0: È arrivata poi la bandierina a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Allora vediamo, sì, era un po'...

0: forse un po' addormentato, ne presi la linea laterale, con stessa uno non è d'accordo, ma la segnalazione di fuorigioco, quindi niente calcio d'angolo. Siamo arrivati al decimo minuto di questo primo tempo a Torino, Juventus 0, Atalanta 0.
1: Siete su RTL 102.5, su Radio Alta in questo momento per ascoltare l'appuntamento tra Atalanta, anzi tra Juventus e Atalanta all'Allianz Stadium di Torino. Atalanta che muove il pallone, che viene riconquistato però immediatamente dalla Juventus, che cerca di ripartire con l'azione d'attacco. E Douglas Luiz, che non so a chi volesse dettare il movimento, ha sbagliato proprio completamente la misura della giocata. Meglio per noi, perché la palla finisce in fallo laterale.
0: Si riparte con il rinvio per l'Atalanta all'undicesimo minuto, sempre reti bianche con l'impostazione di Carnesecchi, stavolta per Samardžić che viene incontro, scarica all'indietro per Christensen, da questi per Bellanova, prova a girarsi sulla fascia laterale, sul movimento, poi l'anticipo però su Samardžić, palla però recuperata da De Ketelaere che ha provato con l'esterno un lancio interessante intercettato dalla difesa bianconera.
2: Sì, poi si arrabbia De Ketelaere, ma sì, con se stesso credo, perché in effetti per poteva fare molto molto molto meglio. Intanto con Seisau che parte, è una spina nel fianco da quella parte lì, sulla parte destra, affronta ancora Bernasconi, torna indietro a questo punto su Nico Gonzalez, Kalulu palla al piede, poi ancora Nico Gonzalez con Seisau, che arretra di nuovo su Douglas Luiz, il lancio dalla parte opposta,
0: dove mette giù il pallone al volo il giocatore bianconero Selic, il pallone per Alai Begovic all'indietro, dove giocano Bremer, Lukumi per Kalulu, adesso davanti alla panchina dell'allenatore Spalletti che dà indicazioni mentre si gioca con un fortunatamente un'apertura completamente fuori misura da parte di Douglas Luiz, pallone troppo largo, non può tenerlo in gioco Nico Gonzalez, sarà rimessa laterale per l'Atalanta. Hai ragione, sì, crescono i capelli di questo.
2: Sì, tra l'altro stavo vedendo che insomma riusciamo a essere pungenti quando attacchiamo, però sembriamo sempre in balia degli avversari quando siamo in fase difensiva.
0: Bisogna dire che comunque giocare con tre attaccanti più Samardžić è comunque una forma offensiva, quella dell'Atalanta di Sarri. Ora il lancio in avanti per Kurstovic che viene fermato, poi si lotta con Rowe e Ederson a riconquistare palla per l'Atalanta. Ederson in mezzo a due, alla meglio la Juventus con Nico Gonzalez, con Seisau, ma arriva che sì, ma e allora tutto che bene sì, che però poi regala palla subito ai giocatori della Juve, tutto da rifare.
2: E allora ecco la Juventus che riparte ancora una volta, il lancio lungo in questo momento che verso Selic, che mette la palla a terra e poi il cross, attenzione a Kolumani che si era sganciato benissimo, fortunatamente il cross è molto alto.
0: Si era staccato completamente dalla marcatura, ce l'eravamo perso Scalvini, credo, se le fosse perso, sì. E fortunatamente il cross per Kolumani era leggermente troppo alto e quindi il giocatore con la maglia numero 9 non ci è arrivato per essere staccato troppo facilmente da Scalvini, ce l'avevamo perso.
2: Sì, sì, proprio perso completamente. Adesso fatichiamo a macinare il gioco, praticamente la palla ogni volta che arriva a metà campo è possesso della Juventus.
0: Kalulu per Nico Gonzalez, di nuovo all'indietro per Kalulu sul quale c'è Rowe, poi all'indietro per Bremer, da questi a sinistra per Lukumi all'indietro per il portiere Vicario, con la Juventus a costruire l'azione dal basso.
2: Ancora la Juve con Bremer che scambia nello spazio vicino con Vicario, anche che ancora la palla al piede. Abbiamo fatto 12 passaggi, siamo ancora nell'area della Juventus, che adesso cerca di uscire.
0: È un modo di giocare che mi spazientisce, però questo degli 8.400 passaggi davanti.
2: Tanto Bremer, il lancio lungo, il tocco di Kolumani, attenzione che si apre spazio poi dalla parte opposta per Selic, che viene accompagnato da Alai Begovic che riceve il pallone in questo momento e affronta direttamente Bellanova, va ad aiutarlo anche un compagno, allora interviene il fallo.
0: Attenzione, c'è un cross in aria, il pallone allontanato, c'era proteste della Juventus, anzi di Alai Begovic, per un contatto credo con De Ketelaere, l'arbitro ha fatto cenno di lasciar proseguire. Sì, e poi l'intervento adesso poi di McKenny su De Ketelaere, che mette palla in fallo laterale senza fallo sul giocatore belga, in precedenza con Alai Begovic che cadendo secondo me era andato a commettere fallo su Bellanova, e la Juventus a quel punto aveva sfruttato il pallone vagante.
2: Però questo non fallo, quello su
0: Bellanova,
2: secondo
0: me sì, anche non volontario ovviamente, ma decisamente fallo, cioè Ora vediamo Bernasconi in possesso del pallone, quarto d'ora del primo tempo, 0-0, onestamente senza grandi emozioni da una parte e dall'altra.
2: Sì, è vero, ancora una partita insomma che non ha espresso granché né da parte della Juventus né da parte dell'Atalanta. Non abbiamo, a parte il tiro di Colomani che però era in fuorigioco, non abbiamo visto anche particolari rischi, a parte il cross forse di qualche secondo fa su cui Colomani era fuori misura. Intanto l'Atalanta ancora con De Ketelaere che cerca il passaggio verso l'area, interviene Kessié di testa,
0: poi Bernasconi a impostare a sinistra per Ederson che si ferma nella tre quarti avversaria, tocca all'indietro per Kessié che, ripeto, gioca da vertice basso del centrocampo, è stato preferito a Gaetano dal primo minuto. Ora in possesso di palla c'è De Ketelaere che scarica il pallone per Kessié, Ederson, possesso palla Atalanta con la Juventus chiusa nella propria metà campo in questo momento, Christensen a destra per Bellanova.
2: Ecco la palla ancora per De Ketelaere che ha però già subito due avversari di fronte, allora di nuovo Bellanova che è costretto a tornare indietro su Christensen, il tocco verso Kessié, Christensen e poi ancora Scalvini, l'imbucata centrale verso Krstović che però oggi ha un po' di difficoltà nel controllo. Adesso attenzione perché qua scatterà il giallo,
0: ammonito Christensen che blocca una possibile ripartenza della Juventus, il fallo credo su Alaibegovic. L'Atalanta aveva perso palla con Krstović che non era riuscito a difendere un pallone e a quel punto Christensen prima ha fermato Colomani spingendolo alle spalle, poi è andato disinteressandosi del pallone con il fisico a commettere fallo su Alaibegovic. Cartellino giallo mentre ci sono le proteste di Kessié per l'intervento non sanzionato ai danni di Krstović che, ripeto, ha perso palla mentre cercava di difendere il pallone a spalle alla porta.
2: Sì, Krstović che è stato un po' impreciso nei controlli, servito poco e quelle poche volte non è riuscito ad addomesticare il pallone. Tanto per la Juventus ancora che torna verso Vicario che ha modo di ripartire da Bremer che arriva sulla tre quarti, c'è il lancio,
0: diciamo,
2: lungo.
0: Bremer è un bell'osso per Krstović oggi, sì, per quel che si è visto fino adesso, anche se Krstović è un po' abbandonato a se stesso lì davanti, un po' poco accompagnato dai due esterni offensivi. Rou per adesso si è visto molto poco, ora Bernasconi di testa involontariamente va a servire Kalulu da questi per McKenny
2: che cerca il movimento di un compagno, ancora Kalulu che deve vedersela con Rowe, allora sceglie Conceição che torna ancora verso McKenny e poi Douglas Luiz che viene affrontato da Ederson, ancora McKenny però l'è sbagliato e allora la palla va per Rowe che però non ha altra strada che scegliere l'azione solitaria
0: e stavolta il fallo viene fischiato per lo spalla contro spalla irregolare. La spinta più che uno spalla contro spalla, l'intervento di Nico Gonzalez, sì, che nel tentativo di arpionare il pallone tocca anche il polpaccio dell'attaccante inglese, dunque sarà calcio di punizione per l'Atalanta poco dietro la linea della metà campo con Scalvini che va subito all'indietro per Carnesecchi fuori dall'area di rigore che gioca il pallone con molta calma.
2: Sì, abbiamo una discreta lentezza adesso nell'impostazione del gioco, tanto Bernasconi scambia con Scalvini torna verso Carnesecchi ancora lancio lungo in avanti per cercare di raggiungere senza riuscirci Krstović e poi c'è un fuorigioco,
0: sì,
2: e con Seisao
0: altra posizione di fuorigioco, però mi sembrava che ci fosse una spinta su Krstović che andava a saltare, abbastanza evidente, l'arbitro ha sorvolato e poi ha fischiato questo fuorigioco di Conceição su segnalazione dell'assistente, poi lancio in avanti adesso per De Ketelaere in scivolata, Lukumi mette il pallone in fallo laterale con l'Atalanta che attacca nella metà campo bianconera sulla fascia destra.
2: E allora è rimessa la palla in campo per Samardžić si ferma, torna su Bellanova indietro per Christensen che non può far altro che arretrare verso Scalvini per Bernasconi. Si muove l'Atalanta a questo punto sulla fascia sinistra con Rowe toccato ancora sul piede d'appoggio da Nico Gonzalez
0: e sarà calcio di punizione per i neroazzurri molto lontani dall'area di rigore, ma ideale per invece no, decidono di giocare il pallone subito anziché metterlo dentro l'area di rigore, allora si va dalla parte opposta con Bellanova per Krstović e ancora una volta Bremer fa valere il fisico alle sue spalle, lo spinge via, un bel ruzzone dal mio punto di vista,
2: sì, però, insomma,
0: che in questo calcio è considerato regolare.
2: Intanto l'Atalanta però che recupera ancora il pallone con De Ketelaere che scappa.

0: di gioco, cioè proprio.
1: Sì. Su questo vi c'è litiga col pallone, come dici tu, però insomma, mi sembra che le mani addosso siano abbastanza un po' troppo tollerate.
0: Continuative, cioè proprio senza alcuna sosta, viene martellato sistematicamente in ogni partito. Ormai i difensori sanno che lo possono fare perché l'arbitro non fischia e quindi insomma vanno veramente a nozze. Intanto Rowe con un bel numero per superare il suo diretto avversario che è McKennie, la palla torna proprio a Rowe che a quel punto però ha il ritorno di Conceição. Rowe ne fa fuori tre, fa verso Krstovic che questa sera proprio di controllare il pallone non ne vuole sapere, però c'è un fallo su Rowe e il cartellino giallo credo per Conceição, se non ho visto male.
1: Non so, però il terzo fallo consecutivo nel giro di 6-7 minuti su Rowe. E dunque il fallo, il cartellino giallo per Conceição, per il fallo su Rowe, che si è visto poco, ho detto, però ha preso un sacco di falli.
0: Sì.
1: Devo dire che deve essere molto attenzionato perché non appena prende palla subisce fallo e non si è ancora visto in fase offensiva, se non per il tentativo di testa di prima che non è la specialità della casa. Punizione per Atalanta con Samardžić che metterà il pallone in area di rigore.
0: Forse l'azione migliore di Rowe era stata proprio questa perché ha saltato 3-4 uomini uno dietro l'altro, quando si era liberato del pallone Conceição ha fatto fallo. Allora ecco Samardžić per il calcio di punizione, dice no, non so a chi.
1: Cambia lo schema che era previsto. Samardžić ora la battuta col sinistro dentro l'area di rigore in una zona dove non c'è nessuno.
0: Peccato,
1: che va a saltare, si arrabbia Ederson, il compagno, che dice era il pallone in realtà che è molto buono secondo me, molto
0: era
1: bello, ma
0: bellissimo.
1: In una zona dove onestamente non c'era nessun atalantino in mezzo nel cuore dell'area di rigore, però è molto interessante, però evidentemente qualcosa non ha funzionato, si è lamentato Ederson. Siamo alla metà del primo tempo a Torino, Juventus 0 Atalanta 0.
0: E siete su RTL 102.5 su Radio Alta proprio per raccontarvi questa partita in attesa insomma di chiudere questa giornata prima poi di dare spazio alla nazionale. Abbiamo detto che saranno diverse le settimane che vedremo senza calcio, addirittura torneremo a vedere la Serie A tra 3 settimane. Intanto Krstovic che difende un bel pallone, la palla che doveva lanciare Bellanova che però purtroppo è controtempo e quindi si deve fermare, rallentare l'azione dell'Atalanta, scambia con Samardžić, ancora Bellanova, ma a questo punto la Juventus è completamente schierata e quindi bisogna ricominciare da capo.
2: Cronaca.
1: E ora Christensen a costruire l'azione per l'Atalanta con Scalvini, poi di prima lo scambio tra Ederson e Kessié che apre a sinistra per Bernasconi che passa davanti a Sarri, il cross in aria per Krstovic che sembrava poter andare alla conclusione, poi è rientrato su di lui Lukumi che è stato decisivo credo a intervenire su Krstovic che si stava preparando al tiro, poi viene fischiato un fallo a Bernasconi per l'intervento
0: non senso
1: con Conceição.
0: Adesso rivediamo. No, sì, c'è il fallo.
1: Prende,
0: c'è
1: non
0: il
1: prende
0: fallo,
1: la palla.
0: Anzi,
1: no. Si prende, credo che prenda, si prende proprio
0: sì,
1: il piede.
0: Prende il piede, anzi, forse è salvato anche rispetto ad un giallo che ci poteva
1: intervento
0: stare.
1: Di Scalvini, però, ecco, non di Bernasconi.
0: Di Scalvini, sì. Tra l'altro, devo dire, il lancio invece di Bernasconi qualche secondo
1: era
0: fa
1: stato
0: era
1: mi sembrava
0: spettacolare.
1: Si fosse liberato Krstovic in area di rigore, ma mentre il pallone arrivava verso lui, alle sue spalle è arrivato Lukumi che gli ha toccato la sfera e ha allontanato la minaccia per la Juventus. 24:30 del primo tempo, sempre 0-0 con palla recuperata da Bellanova su Selic.
0: E allora la palla che torna indietro verso Kirstensen e quindi riesce a ripartire l'Atalanta adesso con Scalvini che può impostare con calma, lo fa su Kessié scambiando la palla intorno al cerchio di centrocampo. Tanto c'era a terra Bellanova,
1: sì, aveva preso un altro bel pestone da Selic. La palla lontana, si è lamentato col direttore di gara, si gioca però con l'Atalanta che attacca con De Ketelaere, le finte per inserimento di Samardžić, il cross in aria, non ci crede nessuno nel cuore dell'area di rigore
0: però,
1: sul cross
0: cioè,
1: di Samardžić.
0: La terza palla così nel giro di pochi
1: vagante,
0: minuti.
1: Pericolosissima, sulla quale non c'è nessuno, grande giocata di De Ketelaere, grande anche scatto di Samardžić, la palla sembrava destinata sul fondo a un certo momento, invece lui l'ha tenuta dentro con un guizzo, però sul cross, ripeto, in area di rigore non c'era nessuno, ora ci riprova De Ketelaere.
0: Che però insomma tutte le volte che devono far partire Bellanova c'è sempre un passaggio sotto misura, quindi non riesce a sfruttare la velocità. Attenzione adesso al lancio, però no, direttamente tra le mani di Vicario o le braccia di Vicario.
1: Mi piacerebbe vedere Rowe puntare un po' di più, dare palla a Rowe e vederlo puntare l'uomo un po' di più. Si sta vedendo di più De Ketelaere come suggerimenti in fase offensiva in questo momento. Ora vediamo Nico Gonzalez all'indietro per Lukumi che va a costruire per la Juventus. Il mio giudizio è che non è certo Roma-Inter di ieri, che mi sembrava un altro calcio rispetto a questo, ma mi sembra comunque un'Atalanta sufficiente quella vista.

0: finora.
1: Sì, devo
0: rispetto
1: dire...
0: ad altre volte direi decisamente meglio, non niente di esagerato, ecco, ripeto, rispetto ai livelli magari di qualche anno fa, però mi sembra decisamente meglio.
1: Tanto quarto uomo invita Sarri a tornare nell'area tecnica, ho la sensazione che in alcuni momenti vorrebbe addirittura entrare in campo, tanto la palla torna di nuovo sui piedi di Vicario che cerca il lancio lungo centrale, addirittura con Seisao che si è concentrato, si è accentrato per recuperare il pallone.
0: Ora va a puntare Selic che va a toccare indietro Douglas Luiz, da questi per Nico Gonzalez, Christensen che si allontana solo per un attimo, la Juventus quasi al limite dell'area di rigore nero-azzurra, il cross di Kalulu in area di testa, Christensen che è alto quasi due metri ricordo e quindi dovrebbero essere un po' tutte sue, poi la Juventus ancora a tenere il pallone in avanti, il cross in area, il tentativo di Conceição, il gol
1: di Conceição.
0: Il gol di Conceição che porta in avvantaggio la Juventus al 27esimo, completamente solo però in area di rigore, sì. E poi troppo facile l'inserimento dall'altra fascia per il traversone. Sì. L'abbiamo letta male in fase difensiva, troppi spazi, maglie troppo larghe, Juventus in vantaggio al primo tiro in porta.
1: Sì, devo dire che primo vero tiro in porta
0: della partita,
1: di Conceição. Vediamo adesso di nuovo lo sviluppo di questa azione. Ma è la sensazione che ti dicevo, che ogni volta che gli avversari prendono
0: veniamo
1: il pallone
0: sulla sinistra, l'uscita di Christensen a chiudere lì in mezzo, così sì. Ha fatto passare un pallone sul quale si è fatto nettamente anticipare, siamo scalati, Rose è fatto nettamente anticipare da Conceição, l'abbiamo scalata assolutamente male, però pensavo che si potesse spazzare il pallone in area di rigore, invece l'ha lasciato scorrere alle spalle, è arrivato con Conceição prima di tutti, ha fiutato il pericolo, diciamo così, in favore della Juventus, ha fiutato il gol e la Juve in vantaggio col gol di Conceição. Però ripeto, troppo
1: peccato.
0: Larga la difesa dell'Atalanta.
1: Sì, peccato, però insomma c'è sempre, come dicevo, quella sensazione di ballare un po' troppo quando gli avversari sono in prossimità della nostra area.
0: Vabbè, abbiamo scalato male perché Christensen è uscito sull'esterno che era Selic, tutti sono scalati di uno, Bernasconi è andato in mezzo all'area di rigore a prendere Colomani, alle sue spalle si è liberato con Seisao che aveva 10 metri di vantaggio su Rowe e quindi si è ritrovato tutto solo. Vabbè, 29 minuti è cambiato il risultato, Juve 1 Atalanta 0 segnato con Seisao, si rifà in salita la partita, vediamo la reazione dell'Atalanta ora con Scalvini.
1: Scalvini palla al piede che si muove verso Bernasconi, Bernasconi che recupera il pallone, viene immediatamente inseguito da Conceição in fase difensiva, allora torna di nuovo su Scalvini, da Scalvini a Christensen, Christensen cerca la palla centrale, però poi c'è Kessié che si fa rimpallare, ma è lui stesso a recuperare il pallone.
0: Da questi l'appoggio per Christensen, Atalanta che con questa velocità ovviamente poi si ritrova la difesa della Juventus schierata. Tutta schierata. Ora Ederson per Bernasconi, da nuovo per Ederson, da questi per Scalvini.
1: Quanti minuti erano che non citavamo Ederson a toccare pallone?
0: Sì, il problema è che non guadagniamo un metro nonostante 120 passaggi. Ora c'è un pallone in avanti per Samardzic, anzi per Krstović che riesce a scaricare per Ederson, che riesce, vede la porta con Samardzic dentro per Rowe che va giù in un contrasto in area di rigore. Proteste dell'Atalanta per un intervento su Rowe che va giù in area di rigore. Grosse proteste dell'Atalanta, non lo so, vorrei rivederla, adesso la rivedo meglio. Sì, c'è una trattenuta di Kalulu grande come una casa, con una maglietta che si allunga tantissimo. E non capisco nemmeno l'intervento del VAR mancato su questo contatto clamoroso con la maglietta di Rowe che si allunga tantissimo, tantissimo.
1: No, guardate, questa è veramente una cosa scandalosa, cioè proprio scandalosa, anche perché nessun controllo del VAR, sappiamo che la decisione è quella dell'arbitro in campo, ma vi assicuro, se state ascoltando la radio e non potete vedere le immagini, probabilmente lo farete in un momento differente della vostra giornata e giudicherete voi il livello della decisione di Zufferli, che non dico
0: Ma io Zuppero li posso anche capire che non, la pos- che non la veda, ma il VAR vede questa maglietta che si allunga in maniera eccezionale. A me va bene che i contatti bisogna far giocare tutto, ma ci sono delle situazioni che sono nette. Tra l'altro era il giocatore che andava verso l'area, secondo me poteva essere anche cartellino rosso, perché era una chiara azione da gol, ultimo uomo, c'erano tutti i canoni per dare, secondo me, anche il cartellino rosso.
1: Sì, è veramente una scelta incomprensibile quella dell'arbitro e anche quella del VAR. Insomma, rimane questa macchia al 30° del primo tempo sul risultato di 1-0. Immaginate la maglia di Rowe che si stava infilando lateralmente, praticamente in diagonale in area, che si allunga di un metro almeno.
0: E nulla, non l'ha chiamato, e sarà un episodio che sarà sicuramente discutere a fine partita, no, perché
1: dai, dopo la partita tanto
0: siamo bravi tutti,
1: certo.
0: Però è sicuramente un episodio che non finisce qui, al di là di quello che sarà il risultato finale, perché è vero che abbiamo aspettato 32 partite per l'intervento del VAR per un rigore, però quando c'è, va dato, quando c'è il chiaro e netto errore da parte dell'arbitro. Secondo me, se l'arbitro l'avesse rivista al VAR, avrebbe deciso per il rigore tutta la vita, perché probabilmente gli è sfuggita. Non credo che la trattenuta l'abbia reputata più o meno debole.
1: Sì,
0: è un errore grave.
1: Trattenere un giocatore così e poi lasciare la maglia vuol dire automaticamente farlo andare a terra.
0: È un errore gravissimo.
1: Sì.
0: Intanto si gioca, siamo al 32° minuto a Torino, Juventus 1, Atalanta 0.
1: E voi siete su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis e Luca Viscardi per raccontavi la partita che, come detto, è arrivata al risultato di 1-0 al 32° minuto. Adesso un errore ancora di Scalvini su Colomani, che recupera il pallone, interviene McKenny. Adesso in difesa stiamo veramente un po' pasticciando con Seisao, che fa un po' quello che vuole, poi interviene sul pallone Bernasconi, che riesce a rinviarlo, ma lo recupera ancora la Juventus con Kalulu. Riparte Colomani. Kalulu.
2: Addio cronaca.
0: Kalulu per la Juventus, che attacca nella metà campo dell'Atalanta. Colomani che parte largo questa volta di fronte a sé Bernasconi, non sfrutta il taglio di McKennie, allora si va all'indietro da Kalulu, con McKennie che viene invitato ad ampi gesti da Spalletti a rientrare dalla posizione di fuorigioco in cui si trovava. Juve che riparte da dietro con Lukumi per Bremer.
1: E allora Bremer che di nuovo imposta su Kalulu, che viene immediatamente inseguito da Rowe. Allora sceglie di ripiegare all'indietro fino al passaggio per Vicario. Curiosamente siamo con il possesso palla al 53%, Atalanta e 47% Juventus, ma non serve a molto, perché in vantaggio c'è la Juventus, e rimane, come detto, insomma, quell'episodio al 30° con
0: che sta decidendo la partita, perché era un rigore grande, sì, come una casa. Una partita che fin qui non ci ha proposto quasi nulla, mentre c'è da ripetere la rimessa da parte di McKennie, perché
1: era tipo 10 metri avanti rispetto alla posizione. Tanto la rimessa, scusami, ma non era dell'Atalanta la rimessa? Tra l'altro non riesco a capire per quale ragione.
0: No, non riescono a mettersi d'accordo tra giocatori in campo con la decisione dell'arbitro, che vediamo.
1: Io non riesco a capire per quale ragione, visto che il pallone è stato lanciato da un giocatore della Juventus, il fallo laterale fosse preteso da parte della Juventus. Era piuttosto curioso, perché c'è stato un lancio,
0: certo,
1: verso la fascia destra del campo.
0: Ci sono i giocatori che ci mettono un minuto a capire cosa ha deciso l'arbitro, figurati se possiamo capirlo noi. Ora Samardžić, il pallone per De Ketelaere, vediamo se il rigore non dato è un po' una frustata anche all'orgoglio dell'Atalanta per andare subito alla caccia del pareggio con un po' più di convinzione. Adesso con Bernasconi per Ederson. Bello il
1: Ederson, che fa un movimento saltando due volte lo stesso giocatore, che poi ritorna su di lui, però che sì, poi si torna di nuovo verso la metà campo. Siamo di nuovo praticamente in fase di impostazione dell'azione.
0: Ora vediamo Samardžić per Bernasconi, 35 minuti del primo tempo, Juve 1 Atalanta 0, con il tentativo da parte di Samardžić.
1: Certo, se controllassimo ogni tanto il pallone quando siamo lì davanti non sarebbe male.
0: Assolutamente sì. Mentre tra i migliori in campo si segnalano, con Seisau che ha fatto gol, anche Selica Lajbegovic. Ora vediamo Samardžić per De Ketelaere, da questi per Bellanova sulla fascia di destra, le finte di Bellanova. Siamo nella tre quarti della Juventus, che è tutta schierata lì indietro a protezione della propria area. Christensen con l'Atalanta con difesa molto alta in questo momento, tutte le squadre negli ultimi 30 metri di campo. Christensen
1: Bella la finta di corpo per spostarsi verso Bellanova che mette in azione De Ketelaere. De Ketelaere ancora il movimento per Samardžić. Samardžić che gira praticamente sulla mattonella, poi tenta il tiro, ma la palla viene rimpallata e recuperata da Kolumani, che però non ha nessuno a cui passarla, e allora aspetta la partenza di Conceição,
0: che si ferma a sua volta e tocca all'indietro per Kalulu per Douglas Luiz, che si allunga un po' il passaggio.

0: pallone, ma riesce ad andare via in slalom su Ederson, poi un retropassaggio con Rowe che cerca di andare sul pallone, commette fallo su Nico, su McKenny credo, dunque sarà calcio di punizione in favore della Juventus. L'intervento sì di Rowe su McKenny, una spinta irregolare, dunque intanto rivediamo per l'ennesima volta la tirata di maglia di Lukumi su Rowe. Per me rigore tutta la vita, mi sembra che si lasci andare.
1: Rowe, diciamo, quando siete in contatto sceglie di lasciarsi andare, però insomma
0: non lo fa in ritardo, ecco, lo fa coi tempi giusti, diciamo, secondo me, da tirata di maglia, insomma, questa. Credo che l'immagine, il fotogramma sia inequivocabile. Intanto si gioca con la Juventus che si ributta in avanti, ma c'è l'anticipo, c'è l'intervento di Kessié ai limiti del regolamento. Il pallone dentro per Krstović che è defilato sulla destra, aspetta rinforzi, prova il cross e trova il calcio d'angolo, corner per l'Atalanta sotto lo spicchio dei 277 tifosi nerazzurri arrivati da Bergamo in possesso di Deacard per questa trasferta di Torino, con lo striscione agitati in bella mostra.
1: E allora calcio d'angolo per l'Atalanta. Adesso stiamo vedendo tra l'altro un'altra azione con un fallo di Conceição.
0: Sì, su Rowe, per il quale era scattata la munizione in precedenza. E dunque, insomma, assolutamente cartellino giallo che abbiamo rivisto e quindi che vi abbiamo raccontato. Adesso ci sarà il corner con il Samardžić a chiamare lo schema. 37 minuti la battuta a cercare la testa di Krstović, Scalvini allontana la difesa della Juve, prova a ribattarla dentro che sì, poi Bellanova in anticipo su Colomani.
1: E allora la palla per De Ketelaar che litiga però in mezzo a 25 gambe e allora riparte la Juventus. Il fallo di Ederson su Colomani, forse gli pesta anche una mano mentre Colomani è in caduta.
0: Sarà calcio di punizione per la Juventus, il fallo di Ederson su Colomani, e calcio di punizione per la squadra bianconera con Colomani che è caduto male sul polso, si rialza. E dunque 38:30 sul cronometro, punizione appena qualche metro dietro la linea della metà campo, già battuto centralmente dalla Juventus con i suoi difensori Bremer e Lukumi che scambiano.
1: E allora Juventus che tenta di reimpostare nuovamente Cestelic, palla al piede che scambia con Douglas Luiz e poi Lukumi che cerca di tornare verso Vicario, poi però c'era lì vicino Krstović, allora ci pensa un attimo, allora Krstović si allontana, allora c'è spazio per il passaggio a Vicario che scambia un paio di volte con Bremer e poi avanza fino al limite dell'area di rigore.
0: Ora la Juventus con il lancio in avanti in colpo di testa di Kessié che va a saltare, poi ora l'intervento di Kessié per Krstović anticipato, peccato, mentre cercava di inserirsi in area di rigore. Ora la Juventus che riparte, Krstović vi sembra un po' poco, forse un segno delle difficoltà dell'Atalanta in fase offensiva è proprio l'aver trovato poco Krstović in questo primo tempo.
1: Sì, diciamo che anche il suo diciamo la sua dote da combattente si è vista un po' meno, ma perché insomma gli sono stati serviti davvero pochissimi palloni.
0: E poi insomma la guardia di Bremer è stata abbastanza sporca nei suoi confronti. Ora l'Atalanta con Scalvini che supera la linea della metà campo scambiando con Ederson. Siamo arrivati al 40esimo minuto del primo tempo, Juventus 1 Atalanta 0.
1: Non cambia dunque il risultato di questa partita, viziata però dal fallo presumibilmente da rigore su Rowe di ormai 10 minuti fa. L'arbitro Zuffeli non ha battuto ciglio, il VAR con Marini e Giua nemmeno, e quindi insomma il risultato di campo è quello che stiamo vedendo in questo momento. L'Atalanta che cerca di trovare spazio, ma riparte la Juventus con Colomani, il lancio verso Alaibegovic, ma rinviene Bellanova che riesce ad evitare anche il fallo laterale, passa a Carnesecchi.
0: L'Atalanta che imposta l'azione con Carnesecchi verso Scalvini, Scalvini per Ederson, Ederson che avanza al piccolo trotto fino al cerchio di centrocampo, dà un'occhiata ai compagni, ma la Juventus è tutta schierata già all'indietro, siamo molto lenti nel costruire, quindi troviamo la Juventus già chiusa a fare densità nella propria metà campo. Christensen.
1: La palla allora per Scaldini che riparte per Bernasconi. Bernasconi, c'è un movimento di Rowe che però non può essere raggiunto perché tutte le linee di passaggio sono interrotte. Allora Christensen ancora per Samardžić, movimento di De Ketelaar, bello il pallone con, si diceva una volta, i giri contati. Interviene a questo punto Selic, mette la palla in fallo laterale anticipando De Ketelaar.
0: Ora il tentativo da parte dei nero-azzurri con De Ketelaar che caracolla con due giocatori su di lui, tocca il pallone per Bellanova, Bellanova per Christensen, quindi Scalvini, Atalanta quasi in surplus a 30 metri dall'area di rigore bianconera, poi il lancio di Bernasconi per Ederson è fuori misura. E stiamo, secondo me, facendo un po' di fatica in quella zona lì, quella di Bernasconi sull'esterno sì. Di sinistra, onestamente. Con Seisau è un brutto cliente, però.
1: Lì. Ederson e Samardžić hanno corso tantissimo, però con scarsi risultati, cioè una corsa un po' fine a se.
0: Non siamo settimana. Brillanti, ecco, sì. Diciamo così. Ora il tentativo cost to cost della Juventus con Kessié che spende il fallo su Nico Gonzalez e dunque sarà cartellino giallo per Kessié, secondo ammonito di questa partita, il secondo nell'Atalanta, il terzo in totale comprendendo anche il giallo a con Seisau. Il Sibe poi gli taglia la strada con Gonzalez davanti a lui e Kessié che rinviene, lo tocca sul
1: piede, gli tocca il piede
0: perché, sul piede d'appoggio
1: perché che sia mimato più volte che si era tuffato. No, ma in realtà gli ha toccato proprio il piede d'appoggio, quindi inevitabilmente cartellino giallo per il numero 19 dell'Atalanta, che sì, ma dunque, parte già la Juve.
0: Ammonito che sì, come era stato Christensen in precedenza, la Juventus che riparte al 43esimo minuto del primo tempo, è in vantaggio per 1-0 con il gol di Conseisau che adesso riceve palla di fronte a sé Bernasconi, la scarica all'indietro per Kalulu che prova l'imbucata in mezzo, c'è la chiusura da parte di Scalvini che mette palla in fallo laterale.
1: Sì, forse un po' precipitoso, non ha sentito chiamare Carnesecchi perché poteva arrivarci anche Carnesecchi tranquillamente, però fallo laterale per la Juventus e McKennie che ha due mani praticamente portentose.
0: E infatti diventa un po' un cross fatto con le mani, palla allontanata dalla difesa dell'Atalanta di testa con il retropassaggio ora di Kalulu per Selic, all'indietro per il portiere Vicario in sicurezza, di nuovo per il giocatore turco con l'Atalanta che accenna il pressing, il portiere juventino costretto a uscire dall'area di rigore e andare al rinvio lungo al 44esimo a cercare la testa di Colomani, con il fisico lavora bene Christensen che lo anticipa, quindi che sì per Samardžić.
1: Samardžić che mette in movimento De Ketelaar, De Ketelaar davanti a sé Selic cerca di affrontarlo,
0: cross,
1: la palla per Rowe che non ci arriva,
0: la seconda volta che di testa Rowe non ci arriva, non a toccare un pallone, entra centralmente da attaccante però poi al momento di andare allo stacco, sempre una questione di centimetri, non riesce a impattare col pallone e in questo caso niente da fare, l'inserimento del giocatore inglese l'ha toccato, visto che sì, l'ha sfiorata ma non è riuscita a impattarla appena. Doveva,
1: era di 5 centimetri forse più alto. Adesso tra l'altro di nuovo Sarri invoca anche la spinta di Kalulu nei confronti di Rowe, però devo dire che in questo caso la protesta è stata proprio molto molto molto ridotta, tanto la palla che viene, Rowe prende un colpo da Bremer che ha dell'incredibile, cioè non riesco a capire come faccia l'arbitro a non fermare il gioco.
0: Aspetta qualche secondo per la norma del vantaggio, poi
1: ma
0: fisca.
1: Questo è un cartellino giallo però.
0: Per me era giallo questo, l'intervento di Bremer.
1: Di Bremer nei confronti di Rowe, questo sì, è sì. Giallo tutta la vita, secondo errore di Zufferli.
0: Sì, sì.
1: Bremer dice non l'ho toccato. Cioè, no, è incredibile che non venga tirato fuori il cartellino giallo.
0: Sì, cioè, sì. Allora, minuto di recupero e punizione per l'Atalanta, due palloni in campo, uno viene messo fuori, ci sarà un lungo spiovente a cercare qualcuno in area di rigore, credo. L'Atalanta prova il pareggio, cerca il pareggio prima dell'intervallo al 45-30 in questo momento. La battuta dentro l'area di rigore, la palla si impenna, Christensen anticipato, sarà calcio d'angolo.
1: Calcio d'angolo per l'Atalanta dunque a 45 e 46 secondi, immagino che l'arbitro vorrà far battere il calcio d'angolo prima di fischiare il momento dell'intervallo, però questo
2: è un altro errore clamoroso il giallo mancato a Brenner,
0: sì,
2: qualche secondo fa.
0: Questo era proprio dell'arbitro poi, cioè,
2: era lì a un centimetro.
0: Ora vediamo Rowe che scambia.
2: Bello schema.
0: Sì, passaggio corto, pallone recuperato da Ederson, ma non c'è più tempo e il primo tempo finisce qui. Il risultato è Juventus 1 Atalanta 0, il gol di Conceição sull'assist di Celik nella l'unica forse vera disattenzione della partita dell'Atalanta, nell'unica vera opportunità creata dalle due squadre in pratica e dalla Juventus che capitalizza insomma con Conceição questo primo tempo, però pesa un mancato rigore sull'1-0 non assegnato, secondo me evidentissimo, clamoroso, non assegnato per una trattenuta di maglia ai danni di Rowe che si presentava solo davanti al portiere da parte di Lukumi e l'arbitro ha soprasseduto, secondo me rigore scandaloso, sì. Se non trovo altri termini per definirlo, io ammetto che si vada alla ricerca del gioco effettivo, che le trattenute vengono controllate, però questa è un'area di rigore, mi sembrava clamorosa, c'è un limite secondo me, cioè, mi sembrava clamorosa, quindi secondo me ci stava il calcio di rigore per Atalanta, nell'unica però un paio di mezze palle in area di rigore pericolose, sì. Ma non siamo arrivati a centrare la porta.
2: Mi ha fatto veramente molto poco. E poi altro errore proprio tecnico, cioè clamoroso adesso sul negli ultimi preso. Secondi, sul gol preso, perché proprio.
0: E poi c'è una mancata ammonizione a Bremer che picchia come sì. Un fabbro sì. Su Rowe che si vede poco ma prende un sacco di falli, devo sì. Anche essere sincero che è uno evidentemente guizzante. Va bene, allora andiamo all'intervallo con questo risultato, Juventus 1 Atalanta 0, ci risentiamo tra una decina di minuti circa per la radio cronaca del secondo tempo sempre su Radio Alta RTL 102.5.
2: A più tardi.

0: Rieccoci. In diretta su RTL 102.5 su Radio Alta. Scusi, Matteo De Santi.
1: E Luca Viscardi. Ci stavamo concentrando un po' sulle statistiche del primo tempo che vedono la Juventus vincere per 1-0 con il gol di Conceição. Ma le statistiche dicono 50% di possesso palla, quindi 50-50 da una parte e dall'altra. Per i tiri sono stati 6 dell'Atalanta, 3 della Juventus. Un solo tiro in porta, quello della Juve, quello del gol, 1-0 i tiri in porta. 5 falli a testa, 2 cartellini gialli nell'Atalanta, Christensen e Kessi, 1 nella Juventus con Conceição. I famosi XG, cioè le possibilità di creare un'occasione pericolosa che possa portare al gol, 0,35 l'Atalanta, che è un dato già basso, 0,21 la Juventus. Questa è la fotografia dei primi 45 minuti. Nonostante questo, non so se c'è un dato che riesca a farci capire invece l'entità del rigore non fischiato all'Atalanta per una trattenuta su Rowe, che secondo me sarebbe stata data anche col televisore in bianco e nero.
0: Quello infatti rimane insomma il punto, oltre a quello
1: la macchia
0: poi
1: di questo primo tempo,
0: la munizione anche di Bremer ad esempio sul fallo su Rowe. Insomma, va bene giocare in modo continuativo, ma insomma chissà cosa pensano anche i tifosi della Juventus del fatto che l'Atletico Madrid oggi ha vinto con il Real Madrid con un gol di Jonathan David
1: che non smette più di segnare, sì, mi sembra di poter dire tra l'altro,
0: come tra l'altro succede anche in Turchia a Vlahovic,
1: esatto.
0: No? Per cui ci deve essere qualcosa che non nel nostro campionato.
1: Vista la prestazione primo tempo di Colomani, secondo me non sono entusiasti,
0: no,
1: così. Però quello che conta intanto è vincere, e la Juventus vince 1-0. Sostituzione nella Juventus, entra Pape Sarr, giocatore prelevato dalla Premier League. Vediamo chi è al posto di chi, mentre l'Atalanta mi sembra essere scesa in campo con lo stesso 11 della prima frazione di gioco.
0: Tra l'altro Sarr era indicato anche tra i possibili titolari,
1: sì, esatto,
0: nella giornata di oggi, quindi
1: l'esclusione
0: tutto
1: eccellente, diciamo, rispetto alle previsioni nella Juventus.
0: Allora, vediamo, non riesco, vediamo un attimo.
1: Forse Douglas
0: McKennie
1: Lewis,
0: c'è,
1: come si è
0: Nico
1: sistemato.
0: Gonzalez lo vedo, penso sì, Douglas Lewis,
1: no,
0: credo.
1: Forse lì a battere il calcio d'inizio lo batterà la Juventus con McKennie, credo.
0: Alla Ibegovic, allora, no, forse? Adesso insomma,
1: lo scopriremo solo.
0: Attendiamo vivendo qualche secondo perché abbiamo.
1: Mi sembra, dalle fisionomie mi sembrerebbe alla Ibegovic, come hai detto tu. Vediamo un po' cosa succede. Si riparte per il secondo tempo con la Juve subito nel possesso di palla con il retropassaggio Bremer per Lukumi, che va al lancio lungo in direzione di McKennie. Il colpo di testa di Christensen si inserisce alle sue spalle Nico Gonzalez, la chiusura di Bellanova che spazza il pallone in fallo laterale.
0: Allora, fallo laterale per la Juventus nel primo minuto del secondo tempo. Credo di poter confermare che è uscito
1: alla Ibegovic,
0: non cambia molto per quanto riguarda lo schieramento della Juventus, e poi tutto sommato abbiamo detto era una delle sostituzioni che erano state anche previste, quantomeno si prevedeva che Sarr potesse giocare.
1: Ma diciamo che è un po' più difensiva sicuramente. Il cross è di Selic in area di rigore, il pallone toccato da Scalvini, credo, termina sul fondo, sarà calcio d'angolo per la Juve. Secondo me invece l'arbitro
0: dice di no, dice che ha toccato la palla con la testa Colomani.
1: In questo caso il VAR funziona, invece credo che abbia fatto cambiare idea. Il tocco mi sembrava netto di Scalvini, infatti,
0: sì,
1: rispetto a Bremer di testa, e infatti poi la decisione qui viene fatta cambiare. L'arbitro non aveva segnato il corner, poi è arrivata la chiamata del VAR, quindi calcio d'angolo per la Juventus.
0: Erano al bar allora prima, quando c'era il fallo su Rowe.
1: Non funzionava il microfono. Il corner per la Juventus battuto in questo istante, la palla dentro, il colpo di testa,
0: pericolo.
1: Mamma mia, il colpo di testa credo di Nico Gonzalez sul primo palo che non trova la porta. Poi c'è però il gioco viene fermato, credo, per una posizione di fuorigioco.
0: Credo che sia uscita semplicemente la palla sul fondo,
1: Sì, la battuta, la traiettoria del calcio d'angolo, credo. Comunque Nico Gonzalez sul primo palo era andato in anticipo su tutti, aveva colpito di testa verso il secondo palo, talmente indirizzato il pallone in maniera angolata che addirittura era rimasto in campo, non era nemmeno uscito, quindi aveva preso una traiettoria particolare. Rinvio di Carnesecchi, è diventato un pallone, un cioccolatino per il portiere vicario, quindi ancora Juve in possesso di palla.
0: Ecco Selic che mette in movimento McKennie in questo momento, la palla arriva ancora a Douglas Luiz, da lì a Lukumi.
1: Pape Sarr tocca il suo primo pallone, poi la palla per l'inserimento di Kalulu in area, il colpo di testa di Colomani che non trova la porta, che anche lui sfiora soltanto, la recupera però Selic, per il cross da parte di Conseil Sao, di testa allontana ancora Scalvini, palla messa in fallo laterale, però, meglio la Juventus, però, il cambio è stato
0: cross,
1: tattico, però, sì, sì, il cambio però è stato tattico, l'ingresso di Sar al posto di Alei Begovic, anche perché negli ultimi 20 minuti del primo tempo l'Atalanta era diventata padrona del centrocampo pur non rendendosi particolarmente pericolosa. Un altro cross in area, pallone direttamente però tra le braccia di Carnesecchi. Tre minuti di difficoltà atalantina di pressione Juve.
0: Sì, abbiamo visto praticamente quattro cross in tre minuti che sono arrivati tranquillamente in area, tra l'altro pur avendo anche giocatori non proprio di stazza secondaria, non abbiamo toccato palla su quei palloni alti. Adesso c'è un fallo invece su De Ketelaer che riceve indicazioni da Sarri. C'è anche, sta chiamando Samardžić.
1: Si sono messi a quattro come Juventus e quindi evidentemente deve essere cambiato qualcosa nello schieramento tattico bianconero. Ora il pallone che viene giocato dalla formazione nero-azzurra con Christensen che la gioca a destra per Bellanova, Bellanova per De Ketelaer.
0: No, De Ketelaer che torna indietro su Christensen. Stavo guardando adesso la disposizione, sì, forse un 4-3-3 della Juventus, non riesco a capire. E tanto Rowe che salta benissimo l'avversario, attenzione, c'è spazio anche vicino a lui. Rowe entra,
1: il tiro, dai, no, la respinta da parte del portiere per De Ketelaer che non può andare al tapin, può andare al controcross e guadagnare il calcio d'angolo. Rowe vicinissimo al pareggio per l'Atalanta, il diagonale toccato con la punta delle dita, tiro raso terra, diagonale raso terra con la punta delle dita, la parata di Vicario e il pallone lo ha spostato lateralmente, quel tanto che è bastato per evitare il tapin vincente di De Ketelaer che ha dovuto rincorrere la palla anziché andare a impattarla e a metterla dentro.
0: Sì, bel break di Rowe che ha saltato l'uomo ed è partito immediatamente. Adesso c'è l'assistente dell'arbitro che ferma Samardžić tre volte per sistemare il pallone per il calcio d'angolo.
1: Ecco la battuta del corner, il pallone che si impenna, lo tiene in gioco Christensen in posizione da ala, prova a passare, lo ferma in fallo laterale il giocatore della Juventus, dunque sarà rimessa per Atalanta che rimane lì dentro l'area di rigore a spingere dopo questa occasione, la prima finalmente pulita, creata da Jonathan Rowe.
0: E adesso Bernasconi che ha le mani più o meno come quelle di McKennie, sì, a ruoli inversi, può praticamente fare un calcio d'angolo da quella posizione, lancio lungo infatti al centro dell'area, ma è un passaggio per Vicario.
1: Non va bene mani lunghe, ma adesso sì, era un po' troppo alto.
0: Ci vorrebbe un po' di mira. Intanto c'è Samardžić che tocca il pallone che viene rimpallato da un giocatore della Juventus, per l'Atalanta il fallo laterale era per i neroazzurri, non per l'arbitro e per il suo assistente.
1: E adesso Juventus che prova il controbreak con l'inserimento di Sar che allunga per Conseil Sao al vertice dell'area di rigore, di nuovo lo scambio con un compagno, di nuovo Conseil Sao, il cross in area, il pallone prolungato, Christensen, poi Selic per la Juventus sulla fascia di sinistra contro De Ketelaer, il pallone all'indietro per Bremer.
0: Bremer che riparte ancora dalla parte opposta, il lancio Kalulu, il cross verso il centro è altissimo e allora Carnesecchi lascia correre, però io ho questa sensazione sempre di nostra debolezza quando gli altri attaccano,
1: siamo un po' troppo passivi diciamo dentro l'area di rigore, come diceva, bassi e passivi era la definizione di Sarri quando voleva raccontare questi momenti che lui definisce non del suo gioco con la squadra che si chiude troppo all'interno dell'area di rigore, anche se poi in realtà insomma Carnesecchi ne ha fatto una parata.
0: Sì.
1: Cioè, al di là di tutto, tra fuorigiochi vari e così via, le occasioni pericolose sono sempre state annullate. Solo il gol di Conseil Sao e l'altra grande occasione di Rowe, oltre al rigore non concesso. Ora vediamo Christensen per Bellanova. Diciamo che nei numeri, secondo me, per esempio, pareggio sarebbe maturo.
0: Sì,
1: sarebbe
0: sta,
1: anche la fotografia più corretta.
0: Ci potrebbe stare, forse nel gioco la Juventus un po' meglio dell'Atalanta fino ad ora, vediamo in questo secondo tempo se ci sarà qualcosa. Intanto Rowe sembra un po' più ispirato in questa fase della partita, cerca il passaggio verso il centro, interviene che sia a recuperare il pallone e di nuovo palla per De Ketelaer, adesso larghissimo.
1: De Ketelaer che prova a convergere dall'appoggio perché sì, che torna da Bellanova Bellanova dà un'occhiata in mezzo, ancora Bellanova per Samardzic, si muove di che tirare, gli lascia lo spazio per il cross, palla dentro, ma no, il cross è un pallone inutile, buttato via in pratica, sì, da parte di Samardzic, perché non è un cross, non è un tiro, è una via di mezzo, una roba brutta.
0: Sì, una cosa abbastanza inutile, però probabilmente in quel momento non c'erano soluzioni migliori per quanto riguarda Samardzic. Intanto c'è metà Juventus che si sta riscaldando, da Gatti a Voltemade, insomma tutti i volti che abbiamo visto anche nella partita dell'altra sera con gli olandesi del NEC. Tanto riparte la Juventus con Vicario, che scambia con Lukumi, da lì a Selic, Selic velocemente lo scambio con i compagni Juventus che cerca lo spazio per andare in avanti e lo trova tra l'altro in questo momento clamoroso
1: la
0: vuoto.
1: Chiusura di Bellanova su Conceição, che stava per presentarti tutto solo davanti a Carnesecchi, la però grande chiusura
0: errore,
1: di Bellanova. Sì, sì.
0: Che errore nella impostazione della Juventus.
1: Siamo fatti fregare, ma la grande chiusura di Bellanova, che ha fatto secondo me anche oggi una buona partita.
0: Sì,
1: secondo me, soprattutto in fase,
0: adesso è sulle gambe, cioè si appoggia.
1: Insomma, ha fatto un bello scatto per riuscire a chiudere su Conceição. Ora vediamo l'impostazione dell'Atalanta con Christensen in avanti per Krstovic, ancora una volta spostato irregolarmente da Bremer, la punizione già battuta, poi il passaggio per Rowe, però è impossibile da raggiungere, quindi ancora la Juventus lotta Krstovic, ma è Pape Sarr che riesce a lanciare con le mani l'uscita di Carnesecchi, diventa un assist per Rowe che cercava di approfittarne per inserire Krstovic. Molto reattivo Carnesecchi, che ha tagliato la strada con le mani, che
0: sì,
1: si era presentato solo davanti a lui.
0: È la seconda volta che ci bucano proprio centralmente in modo clamoroso. Adesso con Conceição, attenzione, movimento di Colomani che è pronto a ricevere il pallone. Fortunatamente con Conceição non lo vede, forse un po' di egoismo. Se fosse sì, in Colomani sarei leggermente innervosito da questa scelta di Conceição, perché Colomani era sulla linea del passaggio.
1: Mentre c'è Scalvini
0: però
1: a terra, forse nell'andare ha respinto il pallone, forse sono solo crampi o forse si è preso nel terreno di gioco, perché quando lo ha puntato con Conceição lo ha chiuso comunque Scalvini e poi è rimasto però inchiodato nel terreno di gioco. Non mi sembra dolorante, quindi non credo che sia una grande cosa, forse solo un movimento irregolare. Sta provando a rimanere in campo in questo momento Giorgio Scalvini.
0: Ha preso un colpo da
1: Conceição, che dopo aver tirato involontariamente ha finito per calciare il piede di Scalvini in scivolata, quindi vediamo un po', speriamo che non sia nulla. Lo ha colpito sulla caviglia, mentre ci sono ancora proteste dell'Atalanta attorno all'arbitro. Visto che il gioco è fermo, ne approfitto per ricordare minuto e punteggio. Siamo al decimo minuto del secondo tempo, minuto 55 a Torino, Juventus 1, Atalanta 0.
0: E come sempre siete su RTL 102.5, su Radio Alta, l'appuntamento fisso in contemporanea per le partite dell'Atalanta in diretta ovviamente durante il campionato di calcio, e l'appuntamento è anche su RTL 102.5 per gli incontri di Conference League. Succederà anche tra qualche settimana, quando tornerà la Conference League, con l'appuntamento tra Atalanta e Paphos.
1: Carnesecchi si prepara a andare all'invio, Scalvini è rientrato in campo, sembra riuscire, vedremo se sarà così. Ora Carnesecchi che si prepara al rinvio lungo, vede compagni da poter servire, allora appoggia lateralmente per Christensen. No, Scalvini era a bordo campo e adesso sta rientrando in questo
0: istante.
1: Aspettare
0: il minuto classico,
1: sì,
0: no, perché sì, è uscito dal campo.
1: Sì, esatto, e ora il retropassaggio di Bellanova da Carnesecchi. L'Atalanta gioca un po' in surplus, quasi proprio per favorire il rientro in campo del suo difensore centrale. Ora lancio lungo per De Ketelaere, imprendibile. Selic controlla il pallone che termina sul fondo. 56-30, 1-0 per la Juventus. L'Atalanta almeno con Rowe ha trovato la prima occasione, diciamo.
0: Mi sembrava di vedere anche qualcuno forse già con la maglia pronta per la sostituzione nell'Atalanta.
1: Voglio dire che Scamacca potrebbe essere un buon candidato.
0: Sì, tra l'altro ci troviamo sempre nella condizione che quando c'è Scamacca speriamo in Krstovic e quando c'è Krstovic speriamo in Scamacca, e questo non depone bene per gli attaccanti dell'Atalanta. Tanto la curiosità è che Vavassori ieri invece, che abbiamo mandato via,
1: ha fatto i due primi gol con la maglia del Palermo, decisivo nella vittoria per 2-1 della formazione rosanero di Pippo Inzaghi. Ora vediamo la Juventus che prova a spingere con Kalulu, il retropassaggio per Conceição, da questi per Sarr, il neo entrato Pape Sarr per Douglas Luiz. Da questi l'appoggio del pallone per Lukumi, quindi Selic libera Nico Gonzalez al cross.
0: Nico Gonzalez, il cross, il colpo di testa di McKenny, interviene, attenzione al tiro poi di Pape Sarr
1: con la palla che finisce a Novara.
0: Sì.
1: Il grande colpo di testa di McKenny e la prima grande parata della partita di Carnesecchi. Juve vicino al raddoppio.
0: Però guarda che in questo momento ci stanno veramente infilando da tutte le parti. Stanno arrivando in ogni dove.
1: Il cambio tattico proprio... con l'ingresso di Sarr che ci sta creando problemi.
0: Proprio stanno arrivando in ogni dove. Adesso c'è stata questa sovrapposizione di Nico Gonzalez con il passaggio di Selic che gli ha aperto un'autostrada per il cross e quindi ha avuto tutto il tempo per schierarsi McKenny. Prima dall'altra parte ancora una volta un'imbucata che fortunatamente è stata recuperata da Rowe per Kalulu, però insomma stiamo veramente faticando a contenere la Juventus in questa
1: ripresa. Oltretutto siamo oltremodo lenti come sempre nel costruire, invece con una serie come al solito lunghissima di passaggi ma senza riuscire a costruire qualcosa di importante. Ci prova Bernasconi adesso a sorprendere per una volta con Seisau che ha un grande ripiegamento difensivo e lo va a contrastare. Atalanta ha bisogno di qualcosa in più dagli esterni, di spinta da Bellanova e Bernasconi. Ora la rimessa laterale per Scalvini, da questi per Bernasconi e Rowe. Vediamo se inventa qualcosa, le finte di Rowe, ma due giocatori su di lui, l'appoggio è per Ederson che guadagna comunque il calcio d'angolo. Rimessa Atalanta in fase d'attacco.
0: Ederson, altro giocatore, insomma abbiamo visto, no? Quello che ha corso di più nel primo tempo, ecco Bernasconi che come al solito si prepara per un lancio lunghissimo verso l'area.
1: Colpo di testa ad allontanare della difesa juventina, poi Colomani di tacco a cercare di far partire il contropiede, la chiusura però bene stavolta di Bernasconi che con la punta del piede anticipa la corsa di Colomani e tocca il pallone in fallo laterale quando siamo ormai all'ora di gioco e di solito intorno a questo minuto arrivano le sostituzioni di solito da una parte e dall'altra. Vediamo se sarà così. Io Krstović non ho più sue notizie da input interi,
0: invisibile, cioè
1: purtroppo per lui che non è
0: il dubbio anche che non sia proprio sceso in campo nel secondo tempo.
1: Sì, non l'abbiamo mai trovato ma lui non si è fatto mai vedere. Calcio di punizione guardato dalla Juventus con Sarr, il cui ingresso, ripeto, sta cambiando il volto della Juventus in positivo, che la Juventus ha ripreso in mano la partita dopo aver lasciato l'Atalanta almeno l'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Ora Colomani cerca lo scambio con Nico Gonzalez, allontana con decisione la difesa nero-azzurra, poi Selic.
0: Sì, De Ketelaere aveva cercato di allungare per Krstović però che è stato nuovamente anticipato. Adesso ancora un rimpallo che poteva mettere in movimento un giocatore della Juventus ma è intervenuto Kirstensen che scambia con Samardžić, poi da lì a Scalvini si ferma. Siamo sempre molto lenti, non abbiamo fretta nell'impostare il gioco. Ecco De Ketelaere che viene affiancato da Bellanova, la palla verso Krstović che litiga con il pallone poi con la punta del piede, ma non è fallo questo?
1: Sì, fallo fischiato credo a Samardžić ai danni di Nico Gonzalez. Samardžić è andato con la punta del piede ad anticipare il giocatore della Juventus che va a terra.
0: Samardžić si è piazzato praticamente con si è messo in posizione per recuperare il pallone. Nico Gonzalez è andato a sbattere contro il gomito di Samardžić che è arrivando da dietro, quindi Samardžić non lo poteva vedere. L'arbitro ha fischiato fallo.
1: Punizione già battuta ma palla recuperata dall'Atalanta con De Ketelaere che sì, poi con il tacco Samardžić, bello per De Ketelaere che poi ne ha due addosso, prova a passare, guadagna il calcio d'angolo, corner per l'Atalanta. Io comunque quando vedo palla su De Ketelaere e Samardžić so che qualcosa può succedere, possono perdere banalmente ma può anche succedere qualcosa di importante. Corner per i nerazzurri.
0: Ma poi che acceleriamo soprattutto il nostro gioco un po' compassato. Intanto 62 minuti, chiama lo schema Samardžić.
1: Ecco il cross, il colpo di testa, sulla linea, il colpo di testa, botta sicura di Christensen, sulla linea, salva il giocatore della Juventus, non c'è neanche calcio d'angolo, con proteste vivaci dei giocatori nerazzurri attorno all'arbitro
0: Zufferli. Anche perché c'è il goal technology, quindi è impossibile che non sia segnalato il gol eventualmente.
1: No, credo che il salvataggio però mi sembra regolare, poi credo che sia mancato concessione del calcio d'angolo. Il colpo in testa di Colomani.
0: Perché c'è stato un movimento delle mani di Colomani.
1: E poi secondo me poi dopo c'è calcio d'angolo con l'intervento di Selic. Colomani salva la porta della Juventus, salvataggio sulla linea di porta, sul colpo di testa di Christensen, i cambi nell'Atalanta. Jack Raspadori il primo a entrare in campo.
0: Sì, che tra l'altro era un po' che era lì a bordo campo, perché
1: al
0: l'avevo
1: posto
0: visto
1: di Samardžić.
0: Mi vedo contrariato.
1: No, perché non riesco a capire, faccio fatica. Samardžić mi sembra uno dei pochi in grado di inventare qualcosa, di fare qualcosa di positivo. Primo cambio da solo, Raspadori per Samardžić, però capisco il cambio adesso perché da come si è piazzato Raspadori abbiamo cambiato modulo, siamo al 4-2-3-1, quindi con Ederson e Kessié a fare i mediani in mezzo al campo e Raspadori centrale alle spalle dell'unica punta Krstović con De Ketelaere.

0: giocare sulla destra e Rua a sinistra, quindi un cambio tattico esattamente come era avvenuto nella partita contro la Roma.
1: Allora vediamo adesso la Juventus con Douglas.

0: che ha evitato il pareggio di Christensen di testa su un calcio d'angolo.
1: Ora non vediamo fa mai gol, però.
0: No, però intanto attenzione con un bel movimento da parte di Raspadori che allarga per De Ketelaere, che forse la tocca con una mano, ma intanto si gioca. De Ketelaere si accentra, il pallone per Raspadori dentro per il movimento di Rowe, di Ederson, che parte bene ma poi finisce male, allontana la difesa della Juventus con Seisau, che poi mamma mia che rischio di Scalvini, che fa rimbalzare palla su Conseissau, guadagna la rimessa laterale. 20 minuti di questo secondo tempo a Torino, il risultato non cambia, Juve 1 Atalanta 0.
2: Però quanto pare abbiamo visto la Juventus riprendersi un attimo dopo lo, diciamo, il momento di sconforto di inizio ripresa, quando abbiamo visto arrivare cross da ogni angolo della porta. Attenzione adesso all'Atalanta ancora in avanti che cerca spazio in area, la palla verso il centro è il Kalulu, anzi Lukumi, che butta via il pallone su cui cerca di intervenire Ederson, a buon gioco però la Juventus nel recuperarlo, a cercare di ripartire ancora una volta con Kalulu, ma viene rimbalzato il pallone da Bernasconi e palla in fallo laterale. Ancora la Juventus in avanti con Conceição.
0: Ora un cross in area di rigore, Christensen di testa ad allontanare, che sta facendo secondo me una buona partita, l'ex giocatore dell'Udinese. Poi Selic dalla distanza ci prova con Kessie, che però si volta e gli concede anche la seconda possibilità di tiro con la palla che finisce sul fondo. L'ultimo tocco del giocatore della Juventus, l'arbitro fischia, credo, qualcosa.
1: Forse un fallo di mano?
0: Non e so forse perché... nel contrasto con Kessie, che gli ha ribattuto il primo tiro, il pallone è finito sull'abbraccio
1: di
0: Selic, che ha controllato per provare il secondo tiro. E dunque la mancata concessione dell'angolo per questo motivo. Poi Krstovic che viene fermato da Colomani. Io cambierei
1: Krstovic adesso, proprio adesso è bene cambiarlo, anche proprio per il suo bene, secondo me, perché così...
0: Tanto un bell'anticipo di Bernasconi favorisce un break dell'Atalanta con Jonathan Rowe, le finte, due su di lui, va il cross in area di rigore e poi il pallone che viene prolungato sul secondo palo con tutti i giocatori dell'Atalanta, De Ketelaere e Krstovic, che erano andati a chiudere sul primo. Nulla di fatto, la Juve prova a partire in contropiede.
1: E allora interviene Christensen ancora, che come dicevi sta giocando un'ottima partita in questo caso. Palla in fallo laterale per la Juventus. Vediamo Colomani che guarda a terra. Certo, Colomani ha il pregio di aver, se si è tifosi della Juventus, di aver salvato la porta della Juve qualche secondo fa.
0: Per dare un po' un senso alla sua partita fino adesso. Ora vediamo Douglas Luiz, che si gira, si volta, tocca il pallone all'indietro per ora l'impostazione di Bremer, servito da Lukumi, quindi con Seisau. 67 minuti sul cronometro, Atalanta sotto di un gol a Torino con l'impostazione adesso di Lukumi per Selic di fronte a sé, De Ketelaere che gli toglie palla, recupera un buon pallone il Fiammingo, Kessie per Raspadori per Ederson, sale il capitano, appoggia a sinistra per Rowe.
1: Ecco Rowe che punta l'area, riesce a trovare un po' di spazio, poi però si allunga il pallone e quindi niente da fare, palla a terra, calcio di punizione, forse cartellino giallo anche per Ederson.
0: Fallo di Ederson su Colomani. Calcio di punizione, non so perché il loro attaccante guadagna così tanti falli e il nostro no, però devo dire la verità. Però in tribuna la famiglia Percassi con il presidente Antonio insieme all'amministratore delegato Luca e a Stefano Percassi, facce preoccupate ovviamente visto il risultato di 1-0 in favore della Juventus, partita che si è un po' vivacizzata almeno nella ripresa con qualche episodio in più, con Spalletti che intanto è arrabbiatissimo con la propria difesa per come inizia l'azione. Ora il retropassaggio di Lukumi all'indietro per Vicario, da questi per Bremer.
1: C'è sempre Krstovic che con una fatica immane cerca di inseguire sempre il portatore di palla, adesso c'è un fallo su Rowe.
0: Non so se Scamacca ha dei problemi, quindi come tale insomma venga risparmiato così tanto. Sta per entrare l'ex Kop Meiners e forse anche Gatti nella Juventus. Bella nova intanto per l'Atalanta, supera la linea da metà campo, appoggia per De Ketelaere che con le sue finte cerca di restituire il pallone a Bellanova, ci riesce ancora Bellanova, l'indietro per De Ketelaere, vediamo se però sbaglia il passaggio per Raspadori, contropiede Juventus, Colomani
1: che adesso punta direttamente Christensen, cerca il movimento, non c'è fallo, gli tocca il pallone che sì, allora riparte l'Atalanta. Certo, si è preso un rischio prima De Ketelaere perdendo quel pallone in

0: Tanto ancora Bellanova. Bellanova il lancio in avanti del tentativo di prendere Krstović, che non arriva però sul pallone, e allora è Vicario in uscita, protetto da Bremer, a prendere il pallone e farlo subito ripartire con i piedi di Sarr, che scambia con Douglas Luiz un paio di volte, poi ancora Sarr
1: che allarga in direzione di Lukumi. 1-0 per la Juve, l'Atalanta sempre sotto di un gol. La rete nel primo tempo di Csikszentmihalyi. Ora la Juve con Lukumi, il pallone per Selic, poi ancora la difesa bianconera con il lancio in avanti, l'inserimento di Selic che sta facendo un'ottima partita, il pallone per Nico Gonzalez che va giù, scivola al momento del tiro con, dopo aver saltato Christensen nettamente, poi il ritorno di Ederson evita guai, ma occasionissima per la Juve. È scivolato al momento del tiro, credo.
0: Che giocatore però è Nico Gonzalez, veramente piace tantissimo.
1: È andata bene stavolta perché aveva saltato di netto in area di rigore Christensen, l'aveva mandato al bar. Fortunatamente il ritorno di Ederson lo ha messo così in difficoltà da scivolare al momento del tiro davanti a Carnesecchi. Prova l'Atalanta con Jonathan Rowe.
0: Eccolo con palla al piede che attacca, affronta più avversari, cerca spazio, punta verso l'area. Il colpo però non è fortunato.
1: Era un tentativo di cross con l'esterno, credo.
0: Sì.
1: E il pallone direttamente sul fondo. Mentre rivediamo.
0: Aveva scivolato al momento del tiro.
1: Sì, si è spostato alla fine.
0: Nico Gonzalez
1: ha finito per spostarsi il pallone che stava per calciare col sinistro, col piede destro. Scivolando, si è spostato proprio il pallone.
0: Bene così per l'Atalanta, però.
1: E allora,
0: perché era stato un rischio veramente enorme.
1: Sostituzione nella Juve, fuori con Seisao, dentro Kop Meiners.
0: Devo dire che forse si copre un po'.
1: Sì, anzi Zegrova per con Seisao e Kop Meiners per, adesso andiamo a vedere chi è uscito. Quindi poi sostanzialmente cambia poco, un giocatore offensivo per un altro. Sostituzione anche dell'Atalanta, fuori Frank Essie che lascia il campo. Al suo posto Scamacca. Quindi giochiamo come adesso? Sono curioso.
0: Adesso lo vediamo, se riusciamo a capirlo, perché abbiamo due attaccanti in campo.
1: È uscito Nico Gonzalez, sostituito da Kop Meiners, quindi questa è una mossa più difensiva, come dicevi. Vediamo un po', perché mi sembra di non vedere più Krstović comunque in campo per quel che riguarda i nerazzurri, così è infatti, quindi Scamacca per Krstović. Mi manca invece chi è entrato al posto di che sia Gaetano perché sì, quindi non è cambiato nulla, diciamo, almeno come assetto dell'Atalanta. Rimane 4-2-3-1, credo, per quel che riguarda i giocatori, anche se insomma magari Gaetano non è proprio un mediano. Ora vediamo l'appoggio per Scamacca, Gianluca Scamacca che difende bene il pallone, l'appoggio per Gaetano, 72 minuti di gioco. Forse è anche un po' tardivo l'ingresso di Scamacca dal mio punto di vista. Rowe, Raspadori che ancora non ha lasciato il segno dopo l'ingresso in campo.
0: Beh, direi che non ha lasciato il segno da quando è arrivato, forse, a Bergamo, purtroppo.
1: De Ketelaere, due su di lui. De Ketelaere finta il cross, la pallone per Gaetano, l'Atalanta ai 30 metri, da questi per Christensen. Diciamo che Gaetano per esempio è il giocatore che ha una buona imbucata, diciamo, proprio per quelle caratteristiche sue naturali. Ederson si gioca al piccolo trotto, Juve
0: sì,
1: tutta
0: però
1: cosa
0: con questa
1: dietro.
0: Velocità, cioè hai praticamente tutta la squadra della Juventus, anche la panchina, schierata in posizione di difesa. Intanto Bellanova che deve vedersela con McKenny, scambia ancora con Gaetano.
1: Pallone in avanti per Scamacca, l'indietro per Raspadori che gliela restituisce. Scamacca che allarga per Bellanova. Bellanova può andare al cross, preferisce l'appoggio per De Ketelaere che va in uno contro uno. Può puntare il belga, il cross in area di rigore, lungo sul secondo palo. Lungo. Non abbiamo qualità però, perché questo cross, quello di Samardzic 10 minuti fa, sono all'apparenza abbastanza semplici. Per giocatori di questo tipo, abbastanza semplici.
0: Sì, sembra che sia un lungo momento in cui è un po' tutto complicato per l'Atalanta. Intanto 74esimo minuto.
1: Beh, ma sono giocatori che possono aver preso la qualità così, c'è anche De Ketelaere, non, può essere
0: forse la tranquillità, no? La serenità anche.
1: Non so se sono troppo inchiodati da compiti tattici che gli tolgono lucidità, poi al momento la scelta deve solo crossare. Tanto siamo arrivati quasi alla mezz'ora di questo secondo tempo a Torino, il risultato non cambia, Juventus 1, Atalanta 0.
0: Si era un po' movimentata questa partita a metà del secondo tempo, adesso sembra essere un po' più addormentata con la Juventus che tutto sommato quando cerca di spingere si rende pericolosa, ma allo stesso tempo sembra un po' leggerina, sembra un po' speculare questa condizione, un po' leggera quando difende. Tanto Ederson che forse subisce fallo, l'arbitro non fischia e allora è la Juventus che cerca spazio, palla per Sarre e la parata di Carnesecchi, anche se forse c'era un fallo iniziale su Ederson.
1: Conclusione in porta della Juventus respinta da Carnesecchi, anche se forse c'era stato un fallo in precedenza su Ederson. La conclusione di Pape Sarr che ha cercato l'angolino di precisione dalla distanza con un tocco da biliardo. Carnesecchi non si è fatto sorprendere, ha fatto la parata che doveva fare. Mezz'ora del secondo tempo, sempre Juve 1 Atalanta 0 con Juve in possesso di palla con l'ex Turn Cop Mainers.
0: E allora la palla che torna indietro però in questo momento verso Vicario che la gioca con i piedi al limite dell'area, lì a due passi c'è Scamacca. Vicario va su Bremer, quindi Cop Mainers, il movimento di McKenny e poi Selic che fa fuori Gaetano, lancia dove c'è Bernasconi che colpisce di testa, un po' pericoloso quel movimento perché dà modo a Colomani di entrare, anzi scusate, di Kalulu che lancia verso l'area, interviene Scalvini, calcio d'angolo per la Juventus.
1: Sarà calcio d'angolo per la Juve sulla chiusura di Scalvini dopo che Kalulu era stato bravo a tenere in gioco un pallone che sembrava destinato sul fondo. Corner per i bianconeri di Luciano Spalletti al minuto 76 con grappolo ovviamente di uomini in area di rigore, la battuta del calcio d'angolo ed è il raddoppio della
0: pericolo.
1: Juventus con Bremer, colpo di testa di Bremer da calcio d'angolo, raddoppio Juve con la rete di Bremer.
0: Purtroppo siamo fatti sorprendere, classico proprio azione da calcio d'angolo, Bremer che lo fa spesso sul primo palo riesce ad anticipare tutti e mettere la palla in porta. Direi di pensare al dopo sosta del campionato,
1: direi di mettere c'è ancora un quarto d'ora, ma diciamo che non siamo stati fortunati perché poi su un calcio d'angolo uguale Christensen di testa ha trovato la deviazione di Colomani, intanto è il colpo di testa di Bremer che va ad anticipare, va ad anticipare però Scalvini e lì stiamo a guardare, marchiamo a zona così malissimo con Bremer che va in anticipo di testa su Scalvini e mette alle spalle di Carnesecchi, lì però come dici tu sono tre piantati, uno sulla linea che
0: Raspadori, sul palo di Raspadori, cioè
1: però colpisce di testa quasi sulla linea dell'area piccola e quindi a pochissima distanza, pallone forte, Raspadori non trova il riflesso per allontanare sulla linea, però 2-0 Juventus, è partita che va verso i titoli di coda. Peccato sì. Perché nei numeri non ci sono due gol di differenza tra Juventus e Atalanta nella partita di stasera. Però ovviamente è un Atalanta che per il momento non convince. Christensen per Bellanova, vediamo se c'è una reazione in questo finale di partita. Onde evitare che poi insomma partita assuma anche numeri insomma immeritati per quello che si è visto finora. Selic che è stata una spina del fianco, non avrei sì. mai detto, ma Turco ci ha dato tanto fastidio a quella parte, ora si allunga troppo il pallone e lo porta sul fondo senza intendersi con Cop Mainers.
0: E allora palla sul fondo del campo, 78 minuti di gioco, 12 alla fine, risultato di 2-0 per la Juventus. In un altro momento con un'altra Atalanta avremmo detto probabilmente non è finita, finché non è finita, è che qui è veramente difficile.
1: Tanto Gaetano si allunga il pallone, Scamacca per il tentativo da parte di Raspadori, Ederson prova il tiro dalla distanza, non trova la porta, palla alta sopra la traversa, il tentativo di Ederson dalla distanza.
0: Ah, diciamo che con un'altra Atalanta avremmo detto non è finita finché non è finita, ma insomma in questo caso si fa veramente veramente fatica perché insomma non riusciamo ad essere pericolosi in avanti.
1: Il rinvio di Vicario per Bremer. Viene in avanti Bremer, il pallone solo sfiorato da Scalvini, c'è Christensen a recuperarlo. Speriamo che Ian sia a disposizione per la ripresa dopo la sosta. Il comandante, il ministro della difesa, può correre. Bellanova sulla fascia destra, il cross in corsa, trova una deviazione in calcio d'angolo, corner guadagnato da Bellanova. Bisogna provare sui calci piazzati però a rendersi pericolosi, come è successo prima con Christensen.
0: E allora vediamo adesso che si avvicina, credo, Raspadori per il calcio d'angolo.
1: Vediamo se è Raspadori o Gaetano, vediamo chi dei due. Se è Raspadori.
0: No, neanche Bernasconi, quindi Bernasconi, nell'uno nell'altro.
1: Né uno nell'altro. Chiama lo schema Bernasconi. Ecco il cross sul secondo palo, la respinta coi pugni di Vicario, poi il tentativo di Zegrova di aggirare Bellanova, credo, e invece c'è la ripartenza di Zegrova. 2 contro 2, attenzione con la Juventus, con Zegrova che tergiversa, appoggia per Koopmeiners che prova il cross sul secondo palo, un po' morbido fortunatamente per noi, poi il tentativo di tiro ribattuto, quindi Bernasconi che viene anticipato, McKennie che prova ad aggirare Gaetano, poi Selic, McKennie, Koopmeiners.
0: Ed ecco Koopmeiners, ancora il pallone in avanti per Selic, fortunatamente troppo lungo, ma insomma diciamo
1: qualche
0: che
1: problema per Bellanova che mi sembra molto stanco.
0: E poi da quella parte lì insomma la Juve ha fatto veramente un po' quello che ha voluto in questa seconda parte della partita.
1: Non lo so chi tra i due esterni mi ha deluso di più, insomma. Bellanova non ha fatto malissimo, però forse più di Bernasconi, ecco.
0: Sì.
1: Se devo dire chi mi sembra che si avvicini di più alla sufficienza, direi Bellanova forse rispetto a Bernasconi.
0: Però dici bene, sì, si avvicina.
1: Ora tanto De Ketelaere, bello l'1-2 con Raspadori, può andare al cross in corsa per
0: niente,
1: il cross
0: è
1: sul
0: lungo.
1: Secondo palo lungo per Scamacca che era in mezzo al centro, e Rowe che si stava precipitando anche lui al centro anziché rimanere largo, non è andato a chiudere sul cross di De Ketelaere, nulla di fatto, peccato perché era stata una buona occasione. Sempre 2-0 per la Juventus. Colomani, siamo un po' mogi ovviamente adesso in questo finale di Radio Cronaca, speravamo che la partita rimanesse aperta per più tempo.
0: Sì, e poi speravamo anche di vedere onestamente un Atalanta, cioè, che
1: considerato il livello della
0: un
1: Juve
0: dal guscio, dal bozzolo, non so, vedete un po' voi come volete definirla, ma insomma un Atalanta con un gioco che avesse un senso, no? che invece insomma non abbiamo visto ancora in questa serata. Però sottolineiamo ancora, anche perché se guardiamo la distinta dei giocatori, cioè i giocatori ci sono e come.
1: Mi sembra proprio di sì, insomma oggi l'Atalanta sarà molto competitiva, devo dire, dalla cintola in su soprattutto. Ora vediamo Selic, mentre sta per entrare in campo Elmas. Ora Koopmeiners da questi per pallone
0: guarda,
1: dentro.
0: Guarda
1: per
0: che questo pallone in verticale di McKennie, cioè proprio entra come con una facilità incredibile.
1: Ora Koopmeiners, il pallone per Colomani, all'indietro per Douglas Luiz, poi il pallone aperto sulla destra con Kalulu, Juventus in possesso di palla, ancora con le finte di Zegrova, all'indietro per Kalulu, quindi Douglas Luiz, all'indietro per Bremer per Lukumi.
0: E allora ecco la Juventus ancora che imposta con Selic. Selic, la palla indietro a Vicario. Spalletti ancora dialoga con la panchina, forse per un ulteriore ingresso. Tutte e due le squadre hanno ancora 2 sostituzioni a disposizione.
1: Il rinvio con la deviazione di Rowe in fallo laterale, anche Rowe.
0: Non lo so. Impalpabile, un po' indolente e impalpabile.
1: Questa poi l'occasione migliore dell'Atalanta l'ha costruita lui.
0: Esce proprio Rowe in questo
1: le
0: momento.
1: Le due occasioni dell'Atalanta, il rigore non dato nel primo tempo e la parata di Vicario, alla fine l'ha fatta lui. Però ovviamente per un giocatore di questo tipo si aspetta molto di più. Però mi sembra che se dovessi farti l'elenco dei giocatori da cui mi aspetto molto di più, vuol dire che forse è l'andazzo generale sì. che non funziona. Ora rinvio da parte di Vicario. Sentivo che facevi fatica nel primo tempo ad dare un migliore in campo, sono curioso poi dopo 90 minuti.
0: Sul secondo, cioè, direi che ci rinuncio a cercarlo. Però il tema è sempre il fatto che siamo sempre in ritardo sulle seconde palle, che è un'altra cosa su cui andiamo molto in difficoltà, invece, che è sempre stata una caratteristica proprio
1: della migliore in campo. Ce l'ho Christensen dell'Atalanta, che tu dici fra tutti. Selic difende il pallone, lo cede a Kop Meiners dopo una trattenuta abbastanza evidente, poi il fallo di Raspadori su Kop Meiners sarà calcio di punizione. Comunque fra 20 giorni, quando alla ripresa dopo la sosta, maxi sosta, ci sarà Atalanta-Venezia del 12 ottobre, sarà una partita bella pesante, un po' per la posizione dell'Atalanta comunque in classifica, certo. Il classamento è metà bassa classifica e quindi sicuramente insoddisfacente, è un po' perché l'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa con la squadra fanalino di coda con 0 punti si gioca la panchina e quindi faranno di tutto per non perdere a Bergamo. Ora c'è un fallo su Gaetano, l'arbitro aspetta a fischiare perché concede la norma del vantaggio, poi però perdiamo il pallone e a quel punto vabbè, niente, non ci dà più il fallo e a quel punto abbiamo perso palla, è finito il fallo laterale, vabbè.
0: Sì, cioè, Spalletti intanto che è
1: con qualche
0: indiavolato,
1: sta per entrare Voltemade. Voltemade in campo per la Juventus al posto di McKenny, andrà a fare il riferimento offensivo con mentre esce McKenny, abbiamo detto è uscito anche Rowe, al suo posto è entrato Elmas. 5 minuti al termine più recupero, siamo all'85esimo a Torino, Juventus 2 Atalanta 0.
0: Beh, siamo ovviamente un po' così sottotono nel raccontarvi questa fase finale della partita, non ci aspettavamo il 2-0 della Juventus così come è arrivato, insomma con un calcio d'angolo in cui Bremer si è infilato in mezzo a 4 giocatori dell'Atalanta, tra l'altro con un giocatore sul palo che era Raspadori che non è riuscito a intercettare il pallone, e poi vediamo proprio una squadra sempre al piccolo trotto che cioè, non ha mai quel fuoco a cui ci siamo abituati per un po' di anni e che forse insomma dovremmo cercare per altrettanti, speriamo di no ovviamente.
1: Elmas per l'Atalanta che prova a spingere, l'appoggio all'indietro per Bellanova, siamo all'altezza del vertice di rigore dell'area della Juventus, Scamacca, serie di colpi di tacco con Raspadori, l'azione non si chiude, Juventus che prova a partire in contropiede con Colomani che è più veloce di Christensen che prova a contenerlo, i due centrali sono scappati quindi sono la possibilità di contropiede mentre si gioca nonostante una spallata di Ederson a Colomani, poi ancora Zegrova. Tornata l'Atalanta, la possibilità di contropiede a Juventus è sfumata, ora Zegrova difende il pallone da Bernasconi e De Ketelaere che glielo tocca in fallo laterale, 3 minuti al termine più recupero.
0: E speriamo durino pochissimo, so come possiamo dirlo, adesso stiamo rivedendo dalle immagini di servizio il gol di Bremer, perché veramente in mezzo a 4 atalantini è riuscito a trovare il tempo per colpire.
1: Allora 3 non saltano e arriva nella zona di Scalvini che si fa anticipare, però l'immagine non lascia spazio a dubbi, insomma interpretazioni. 4 piantati, uno che di testa salta e mette dentro. Ora Douglas Luiz per la Juventus, per Pape Sarr, ancora Sarr. Atalanta non sembra essere molto convinta. Colomani prova a saltare Gaetano, ci riesce al limite, chiede l'1-2, si inserisce in area, prova a contenerlo Christensen, salva Carnesecchi e mette in calcio d'angolo.
0: E meno male che c'è sempre il nostro portierone, come detto questa sera in versione fluorescente con il suo numero 29, tanto è pronta la Juventus per un'altra sostituzione, per mettere Kelly credo.
1: Sì, credo di sì. Corner per i bianconeri padroni di casa. Con
0: un'esecuzione un po' complicata per
1: ecco lo schema che viene chiamato sul primo palo, ancora un colpo di testa, il salvataggio di testa credo di Raspadori nei pressi del palo con Carnesecchi che dava l'impressione comunque di esserci, altro cross, Voltemade, poi il pallone allontanato da Ederson a Campanile,
0: ma la palla è ancora lì,
1: la mette giù l'Atalanta con Scalvini che lascia per Carnesecchi che sparacchia via in fallo laterale, siamo un po' allo sbando in questo finale.
0: Sì, in questo momento siamo veramente un po' con le energie finite, intanto c'è Kelly che arriva al posto di Colomani,
1: quindi Juve che adesso difende il doppio vantaggio, ha inserito Voltemade, mi sembrava strano che giocasse con 2 punte questo finale di partita,
0: tanto ancora, ah no questo è il gol,
1: sì, di Bremer, fuori Colomani applaudito dal pubblico, prestazione convincente, devo dire che si è dato molto da fare al di là del fatto che poi sotto porta si è visto poco, però è sempre stato un pericolo costante, ha dato un sacco di falli, di punizioni, si è reso molto utile. Ora c'è una rimessa laterale.

0: fondamentale nel evitare il pareggio dell'Atalanta su calcio d'angolo. Quindi
1: ora De Ketelaere che allontana il pallone. Ci sono due, comunque due sliding doors secondo me nella partita dell'Atalanta, due alibi che sono il rigore non dato nel primo tempo su Rowe e il salvataggio sulla linea di Colomani sul colpo di testa di Christensen. Però non vorrei che ogni partita poi diventasse un alibi, quando diventano ogni partita la striscia diventa troppo lunga, però ci sono stati, insomma, poteva avere una storia diversa.
0: Sì, in effetti, insomma,
1: sull'1-0 tutti e due episodi. Intanto c'è Bremer che di testa prolunga per Kelly che tocca il suo primo pallone in mezzo al campo dove lotta Kop Meiners, poi Kelly, siamo ormai al 90° minuto, vedremo quanto sarà il recupero. Kop Meiners in avanti, Voltemade anticipato, Elmas per Ederson, quindi Raspadori anticipato con la punta del piede, ma c'è De Ketelaere che tocca all'indietro per Gaetano, quindi Ederson. Devo anche dire che non appena insomma si è messa a 4 l'Atalanta non è che abbiamo costruito poi chissà che cosa, anche il cambio tattico non ci ha dato qualcosa in più. Ora Gaetano per De Ketelaere che si muove bene sul piede perno ma poi è lento nell'andare al tiro. Voltemade, 3 minuti di recupero che sono iniziati adesso, calcio di punizione guadagnato dall'attaccante tedesco.
0: Quanto è alto tra l'altro questo giocatore, ci vogliono due giocatori normali, tra l'altro Raspadori a contrastarlo, si è dovuto arrampicare su Voltemade. Adesso stiamo rivedendo l'ultima azione, quella di Colomani, che in effetti ha fatto un'azione bellissima.
1: È stato chiuso da Carnesecchi, che forse ha fatto la miglior parata della sua partita questa sera. Ora ancora la Juventus con Sar per Douglas Luiz, da questi per Bremer, indietro per Lukumi, possesso palla Juventus per chiudere la partita.
0: Tanto questa è forse la prima partita, no, del campionato in cui non segniamo gol.
1: Elmas, sì, credo di sì, per movimento di Scamacca, pallone recuperato dalla Juve con Voltemade che parte in contropiede, alla fine si va a schiantare contro un difensore nero-azzurro. C'è Ederson per Bellanova, 1 minuto e mezzo al termine. De Ketelaere.
0: Bellanova richiama il passaggio, De Ketelaere però torna indietro su Ederson e quindi siamo nella zona centrale del campo dove c'è Gaetano. Gaetano, scambio laterale ancora con Bernasconi. Bernasconi poi torna indietro.
1: Allora Raspadori per Christensen per Elmas, prova ad andare Elmas, si accentra Elmas, la palla al limite per la conclusione di Christensen che manda palla altissima, ma del resto insomma con un difensore possiamo anche pretendere. 92 minuti, intanto il giocatore dell'Atalanta che ha percorso più chilometri Ederson, 11,6 è quello che ne ha percorsi di più. Pensate che la Juventus con McKennis e Douglas Luiz si è fermato a 10,9, ne ha fatti tanti anche Scalvini da centrale difensivo, 10,6, questo è un po' un dato che fa riflettere. Quelli di Ederson utili ma nulla di più,
0: sì,
1: cioè nel senso che è impalpabile,
0: insomma. Direi che insomma piuttosto impalpabile in questa partita, tanto stiamo arrivando quasi alla scadenza dei 3 minuti di recupero, 92-38 per l'esattezza. Ancora l'Atalanta che cerca di spingere un po' in avanti, probabilmente gli ultimi secondi di gioco prima che l'arbitro Zufferli,
1: siamo al countdown,
0: insufficiente nella sua prova, fischi, faccia il fischio finale. Intanto Ederson che ha spazio forse per un ultimo tiro, ecco De Ketelaere per Bellanova. E niente, finisce qua con Bellanova.
1: Finisce qui la partita.
0: Tocca l'ultimo pallone.
1: L'Atalanta sconfitta 2-0 dalla Juventus a Torino con un gol per tempo. Le reti di Conceição nel primo e il raddoppio di Bremer di testa su calcio d'angolo nella ripresa per un'Atalanta che incappa nella terza sconfitta di fila. E pesano perché adesso ci sono 20 giorni di sosta dove metà squadra va con le nazionali, quindi si le lavorerà con 8-9 giocatori di movimento, non di più, e c'è da ricostruire, c'è da costruire per ricostruire qualcosa,
0: insomma,
1: di diverso.
0: Abbiamo detto che Sarri ha messo un obiettivo temporale molto lungo, no, per la costruzione di
1: questa
0: squadra.
1: Io ammetto che non sono un uomo dotato di grande pazienza, non lo sono a casa, né in famiglia, né nel lavoro, figurati se posso esserlo in ambito di partite di calcio.
0: Insomma, con il Venezia tra 3 settimane vedremo un po', insomma,

0: che cosa stiamo costruendo con questa squadra.
1: Vittoria d'obbligo, c'è tanto a girarci intorno.
0: Questa squadra che in questo momento, insomma, non ha moltissimo da dire per come si è espressa.
1: Ti ripeto, abbiamo parlato prima di alibi, le occasioni create, comunque un rigore non dato nel primo tempo sull'1-0, un salvataggio sulla linea di Colomani su un colpo di testa, botta sicura di Christensen, una parata di Vicario sul un tiro di Rowe nell'unica forse giocata che ha fatto insieme a rigore importante, però alla fine dobbiamo dirsi che il gioco dell'Atalanta è in questo momento abbastanza triste.
0: Sì, non c'è. No, questo momento non c'è.
1: Ci siamo per il momento. Rimandata ancora una volta l'Atalanta. È tutto.
0: E rimandati anche noi tra qualche settimana, quando ci sentiremo direttamente dalla New Balance.
1: Prendete
0: Arena.
1: Nota della data, perché qui passa un sacco di tempo. Cioè, 12 ottobre.
0: In qualche momento del mese di ottobre ci sentiremo dalla New Balance Arena per.
1: Nel frattempo godetevi la nuova nazionale di Mancini.
0: E via, dove c'è anche un bel po' di Atalanta. Quindi, insomma, vale la pena farlo. Grazie Matteo De Santis.
1: Grazie a Luca Viscardi.
0: E buona serata a voi su RTL 102.5 su Radio Alta. Ciao a tutti.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, anche se in progressiva diminuzione. Segnaliamo al momento in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Bozzaneto e Busalla, verso Milano, 2 chilometri di coda per lavori in galleria, con il traffico che defluisce su una sola corsia. E il traffico è intenso, con code a tratti sulla 14 Adriatica, tra Forlì ed Imola, verso Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti, e sulla A11 Firenze e Pisa Nord, tra il bivio con la 12 Genova, Livorno e Pistoia verso Firenze, dove servono 40 minuti. Traffico intenso e code a tratti anche sulla A1 Milano-Napoli, tra Colleferro e la diramazione di Roma Nord verso la capitale, più avanti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, e anche tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Basso Lodigiano per quanti viaggiano verso Milano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, anche se in progressiva diminuzione. A Napoli, sulla tangenziale tra Corso Malta ed Arenella verso Pozzuoli, ci sono 3 km di coda per il tamponamento tra 3 autovetture. Il traffico è intenso con code a tratti sulla 14 Adriatica tra Forlì ed Imola verso Bologna, il tempo di percorrenza è di 45 minuti. Mentre in Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 2 km di coda per lavori in galleria con il traffico che defluisce soltanto su una corsia, mentre sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno 1 km di coda si è formato a causa di un mezzo in panne. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. In Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano, ci sono 2 km di coda per lavori in galleria con il traffico che defluisce su una sola corsia. Mentre sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, segnaliamo 1 km di coda per un mezzo in panne. Sulla 9 Lainate Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, code si formano per operazioni doganali, mentre sulla 14 Adriatica, tra Faenza ed Imola verso Bologna, ci sono code a tratti per il traffico intenso. E ricordo che sulla stessa A14 fino al 27 novembre, per lavori resta chiusa l'entrata di Bologna Borgo Panigale in direzione di Bologna. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano c'è un chilometro di coda per lavori in galleria con il traffico che defluisce su una corsia. Sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera code si formano per operazioni doganali, mentre sulla 4 Milano-Brescia ci sono code alla barriera di Milano Est in direzione di Milano per il traffico intenso. Ricordo che sulla 14 Adriatica fino al 27 novembre per lavori è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna, mentre questa notte, sempre per lavori, sulla 1 Milano-Napoli dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello e dalle 23 alle 5 anche quello tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 7 Serra Valle Genova, dove tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 26 Genova Gravellona-Toce, dove tra Meina e Lago Maggiore in direzione di Genova segnaliamo 1 chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 26 Genova Gravellona-Toce, dove tra Main e Lago Maggiore in direzione di Genova segnaliamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori, di manutenzione sulla 9 Lanate Chiasso, fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro per chi viaggia verso Lainate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso fino alle 5 di questa mattina il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Roma e fino alle 6 il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, in entrambe le direzioni a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e da poco avvenuto nel tratto. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna, a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e da poco avvenuto nel tratto. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto rimangono ancora 2 km di coda e si transita su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto rimane ancora un chilometro di coda e si transita su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo una eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.